0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: Io lavoro e penso a te.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: le 3 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: le 4 in punto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: love.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le 5 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 6:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita. Baby.

App Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
1: Per farti felice.
0: Per farti felice.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano anche oggi con i loro consigli. Ariete, al mattino potreste sentirvi privi di energia e non avere alcuna voglia di uscire dal letto, ma le circostanze vi costringeranno a farlo. Cercate allora di diminuire gli impegni della giornata e di riposarvi il più possibile verso sera. Toro, se state aspettando una risposta o l'esito di un progetto, potrebbe essere il giorno giusto per ricevere buone notizie. Cercate di staccare completamente la spina per recuperare energie e ritrovare la vostra vitalità. Gemelli, vi serviranno oggi molta resilienza e perseveranza per superare i momenti difficili, ma sappiate che tutto il vostro impegno sarà ripagato. La giornata potrebbe concludersi con una bella e dolce sorpresa. Cancro, la vostra routine potrebbe subire uno scossone grazie a notizie inaspettate che arriveranno nel corso della giornata. Questi cambiamenti, pur sorprendendovi, vi aiuteranno ad uscire dalla monotonia e ad affrontare il futuro con rinnovata energia. Leone, da qui alla fine dell'anno vi attende un periodo particolarmente movimentato, con tanti progetti da portare a termine e nuove esperienze da vivere. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di trasformare questa giornata in una svolta. Vergine, cercate di trovare un equilibrio sia nell'alimentazione che nel vostro stile di vita e cercate di essere più attivi, soprattutto se il vostro lavoro vi costringe a stare spesso seduti. Bilancia, le relazioni potrebbero attraversare una fase di maturazione. Non fatevi travolgere dalle emozioni del momento. Dovrete gestire una serie di compiti oggi e responsabilità che vi terranno occupati fino a tardi. Scorpione, sul piano professionale potreste trovarvi in una situazione di conflitto con un collega o un superiore. Questo malessere vi spinge a desiderare un cambiamento, ma al momento non vi è possibile, perché avete bisogno di stabilità economica. Sagittario, sarà una giornata ricca di occasioni per uscire e socializzare, ma fate attenzione alle spese. Le vostre finanze non sono in condizioni ottimali, quindi dovrete resistere ad ogni tentazione. Capricorno, le vostre aspettative si realizzeranno presto e quello che stavate cercando arriverà al momento giusto. Non abbiate fretta, il meglio sta per arrivare e la pazienza sarà premiata con risultati tangibili. Acquario, è il momento giusto per pensare in grande. Non accontentatevi delle piccole soddisfazioni. Puntate a raggiungere traguardi più ambiziosi. Non abbiate paura di osare. Pesci, è un ottimo momento per riorganizzare le vostre priorità e dare struttura ai vostri progetti. Qualche tensione emotiva potrebbe fare capolino, specialmente nei rapporti più intimi. Cercate di non essere troppo possessivi. Oggi vi saluto con le parole di John Ernest Steinbeck. Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: sono le 7 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì, è uno dei paesi che l'Europa l'ha fondata. E il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. A dirlo è la Premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. È quanto si legge nel World Economic Outlook. Aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dal più 0,5% di luglio. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione è il Warsaw Security Forum, il messaggero e il comandante supremo Alexis Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il Consiglio UE ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione Europea a Libano, ribadendo l'impegno dell'UE a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, sospese le operazioni all'aeroporto fino alle 23 italiane del 17 ottobre. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio, il Monday Night della sesta giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Grazie alle reti di Braganza e Kulenovic, la squadra piemontese si porta a 7 punti, mentre a 4 rimane quella bianconera. Nel tardo pomeriggio di ieri l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović. Per il momento è tutto, a più tardi.

e il tempo ha assunto una misura universalmente valida. Nel 1886 il farmacista statunitense John Pemberton ufficializza l'invenzione della Coca-Cola. La bevanda aveva fatto una sua prima comparsa come rimedio contro il mal di testa l'8 maggio dello stesso anno. Nel 1887 al Teatro alla Scala di Milano si rappresenta la prima dell'Otello di Giuseppe Verdi. E nel 2016 Bob Dylan riceve il premio Nobel per la letteratura. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 ottobre del 2002, a Zolder, in Belgio, Mario Cipollini vince il campionato mondiale di ciclismo, battendo in volata Robbie McEwen. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 13 ottobre del 1963, i Beatles appaiono per la prima volta in TV. Dal Palladium di Londra tengono uno spettacolo per la BBC. Nel 1973 Mina lancia il singolo E poi. E nel 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Margaret Thatcher, nata a Grantham il 13 ottobre 1925 e scomparsa a Londra l'8 aprile 2013. Prima donna a ricoprire il ruolo di primo ministro del Regno Unito. Le cronache giornalistiche la ricordano come The Iron Lady, la Lady di Ferro. Auguri a Paul Simon, cantautore, chitarrista e attore statunitense. Ha raggiunto il successo come membro dello storico duo Simon & Garfunkel. Compie oggi 85 anni. Spegne 69 candeline il trasformista, attore e regista teatrale italiano Arturo Bracchetti. Spegne 62 candeline Marco Travaglio, scrittore di successo. È una delle penne più sferzanti del giornalismo italiano contemporaneo. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 ottobre 1822 dello scultore e pittore italiano Antonio Canova. Nel 2016 ci lasciava invece Dario Fo, sublime interprete e innovatore del linguaggio teatrale. È stata una delle figure più eminenti del panorama culturale italiano. Oggi vi lascio con questo proverbio. Anche le pulci hanno la tosse.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici, scherzavamo fra

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima grande monografica dedicata a Pontormo, uno degli artisti che più ha incarnato il passaggio dal Rinascimento alla Maniera. Eccentrico, visionario, capofila assoluto della grande stagione del Cinquecento fiorentino, fu un grande innovatore dei modelli classici, anticipatore di un modo di sentire l'espressività dei sentimenti e per questo amato da autori come Pasolini. In questa grande retrospettiva sono riuniti tutti i suoi principali capolavori insieme ad una selezione di opere su carta. Oltre al rilevante numero di opere provenienti dalle Gallerie degli Uffizi, in esposizione anche eccezionali prestiti da musei e collezioni di tutto il mondo, che sono messi a confronto partendo dal capolavoro più noto e riconosciuto del pittore fiorentino, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo di Carmignano. Pontormo in mostra a Roma alle Scuderie del Quirinale. Ci spostiamo a Pisa per una mostra dedicata al grande pittore e illustratore statunitense Edward Hopper. Oltre 150 opere che si articolano in 5 sezioni ripercorrono le principali fasi della vita e della carriera dell'artista. Attraverso dipinti, acquerelli, disegni, incisioni e materiali d'archivio, l'esposizione racconta l'intero percorso creativo di Hopper, mettendo in luce il ruolo fondamentale che i luoghi ebbero nella costruzione del suo immaginario. Città, paesaggi, architetture e persone diventano così le tappe di un viaggio che permette di comprendere come l'artista abbia sviluppato quello sguardo unico e inconfondibile che ancora oggi continua ad affascinare il pubblico. Edward Hopper, New York e oltre, in mostra dal 14 ottobre a Palazzo Blu di Pisa. E ora Brescia per la mostra fotografica di Cristina Miedermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a 3 grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Miedermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il cuore non va a dormire, di Enrico Galiano. C'è un'età in cui ogni cosa brucia, soprattutto l'amore, e ce n'è un'altra in cui persino l'amore sembra uno sbaglio. Nel suo romanzo più toccante, l'autore ci ricorda che l'amore non chiede mai il permesso, che ci spaventa proprio perché ci rivela che più è forte e meno riusciamo a guardarlo negli occhi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, alcuni dubbi che vi hanno accompagnato recentemente potrebbero perdere importanza. Non abbiate paura di riconoscere gli errori commessi, perché anche le esperienze meno piacevoli possono diventare preziose occasioni di crescita e miglioramento. Toro, anche quando la giornata sembra complicata, ricordatevi di quanto avete già superato. Avete più forza di quella che pensate. Non aspettate il momento ideale per compiere una scelta importante, perché forse quel momento non arriverà mai. Il momento giusto è ora. Gemelli, in campo professionale la fantasia sarà una risorsa preziosa e vi aiuterà a immaginare nuove possibilità. In amore potrete vivere una giornata intensa e coinvolgente, caratterizzata da maggiore complicità e da un clima sereno nei rapporti più importanti. Cancro, non rincorrete chi non sa riconoscere il vostro valore. In amore meritate presenza, chiarezza e rispetto. E anche in amicizia. Nel lavoro sarà importante non perdere di vista gli obiettivi che vi siete prefissati, anche quando qualcosa non procederà secondo i programmi. Leone, alcuni di voi, soprattutto se da tempo si sentono poco considerati, potrebbero avvertire il bisogno di reagire. Non continuate a sopportare in silenzio ciò che vi fa stare male. Esprimere le vostre esigenze con fermezza può aiutarvi a ritrovare l'equilibrio. Vergine, alcune situazioni diventate pesanti hanno bisogno di essere superate definitivamente. Avete il diritto di scegliere ciò che vi fa stare bene e di pretendere rispetto dalle persone che vi circondano. Lasciate andare ciò che vi limita. Bilancia. Quando tutto sembra sfuggirvi di mano, concentratevi su ciò che potete davvero controllare. Un passo alla volta può cambiare una giornata difficile. Gli obiettivi che vi siete posti richiedono costanza e pazienza. Scorpione, ogni nuovo inizio può portarvi a incontri, emozioni e opportunità che forse oggi ancora non riuscite ad immaginare. Non dovete sempre mettere gli altri davanti a voi. Se attraversate un momento delicato, confidatevi con una persona di cui vi fidate. Sagittario, se qualcuno vi ha ferito, concedetevi il tempo per guarire. Non trasformate però quella ferita in una porta chiusa per sempre e con tutti. Siete perfettamente capaci di affrontare le difficoltà, ma dovete smettere di sottovalutarvi. Capricorno, avere un progetto in mente può diventare una preziosa fonte di motivazione, soprattutto durante una fase caratterizzata da qualche incertezza. I sogni hanno valore, ma per trasformarli in realtà occorre accompagnarli con iniziative concrete. Acquario, l'incertezza oggi potrebbe rappresentare il vostro principale ostacolo. Ricordatevi però che non dovete avere tutte le risposte oggi. In generale, nei momenti più difficili, cercate di essere il più possibile gentili con voi. Pesci, questo periodo potrebbe non regalarvi le soddisfazioni che desiderate, soprattutto in amore. Anche altre aree della vostra vita potrebbero sembrarvi lontane dalle aspettative. Affrontare una questione rimasta irrisolta sarà più utile che continuare a pensarci senza agire. Oggi vi saluto con le parole di Giuseppe Catozzella. Solo quando vedi la luce, dopo che sei stata a lungo al buio, ti ricordi del colore delle cose. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Startup Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Hai gli occhi di tuo padre, la bocca di tua madre.

0: le 8 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, a dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
4: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto intanto al rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. È quanto si legge nel World Economic Outlook. Aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dallo 0,5% di luglio. Nel 2025 il PIL si è attestato al più 0,5%. L'inflazione dovrebbe aumentare a più 3,3% nel 2026 dal più 1,6% del 2025 per rallentare al più 2,8% il prossimo anno. Il tasso di disoccupazione frenerà al 5,6% quest'anno dal 6,1% del 2025 per poi risalire di 0,2 punti percentuali al più 5,8% nel 2027.
3: Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'ONU. L'occasione è il Warsaw Security Forum, stando alle parole del comandante supremo Alexis Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump, e i contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino.
2: Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Ruba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio.
3: Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana l'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre.
2: Il basket è arrivato ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025 con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

e passiamo una giornata limpida, luminosa, con aria pulita e clima dolce. Il pomeriggio regala una luce che sembra dipingere le montagne. Le temperature restano sopra la media, regalando un'altra giornata dolce e luminosa. Il pomeriggio scivola via con una luce che sembra dipingere le montagne.

0: ミュージックボックス。
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Ora parliamo di un tema che riguarda da vicino la tutela della salute e il funzionamento della giustizia disciplinare in sanità. Salute Equità, in audizione alla Camera, ha chiesto interventi urgenti per smaltire l'arretrato della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie e accelerare i procedimenti più delicati, come sospensioni e radiazioni. Una richiesta che punta a garantire decisioni più rapide, trasparenti e indipendenti, mentre prosegue l'iter della riforma strutturale.
2: Ora parliamo dei dati appena presentati da Legambiente nel nuovo rapporto Ecomafia 2026. Un quadro fatto di luci e ombre, con i reati ambientali in lieve calo ma con oltre 113.000 violazioni complessive e un business illegale che cresce fino a 11,5 miliardi di euro. Un fenomeno che continua a colpire soprattutto il Mezzogiorno e che richiede interventi più incisivi su controlli, corruzione e gestione dei rifiuti.
1: Ora passiamo e parliamo della vicenda che sta coinvolgendo Torino e la polizia penitenziaria. Il SAPPE torna a chiedere al sindaco Stefano Lorusso di riaprire il confronto per trovare una piazza dove celebrare il 210° anniversario del corpo nel 2027. Un appello che punta a una soluzione condivisa, nel rispetto del valore storico e istituzionale della ricorrenza.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Sono le 9 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Papa Leone dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, ma se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a mercoledì mattina. Occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margaritora, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli.
1: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. A dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. Ascoltiamo.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi sette anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. E questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicate a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
1: Continuano gli attacchi in Ucraina dopo che un missile russo ha colpito una casa a Kharkiv provocando 3 morti e 10 feriti. 2 nuove navi sono state colpite invece al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO.
2: Proseguono le proteste dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto che neanche durante la notte hanno abbandonato i presidi sulle statali alle porte della città, la 7 per Massafra Taranto e la 106 per Metaponto Reggio Calabria. La protesta prosegue anche stamattina fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri.
1: Il calcio, archiviata la sesta giornata di Serie A, torna alla Champions League con Inter e Napoli impegnate questa sera contro Bruges Villarreal. Chivu nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a 3 con Milinkovic-Savic preferito a Meret tra i pali.
2: È tutto, a più tardi.
4: To see my father on that day. I want to see my father on that day. When I get near that judgment day,
5: arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Allora, ci sono due informazioni che di solito sono in contraddizione, invece coesistono questa mattina, coesistono. Allora, prima informazione, siamo in diretta da via Tourneuve numero 6. Anzi, tre informazioni. Seconda informazione, è martedì 13 ottobre. Martedì 13 ottobre, il martedì, come sapete, c'è il mercato e quindi il martedì trovare parcheggio è praticamente impossibile, è una cosa assolutamente folle. La terza informazione, che è totalmente inconciliabile con le altre due, quindi insomma ci deve essere qualcosa che non quadra, è che io sono di buon umore. E di solito il martedì, se sono ad Aosta, avendo dovuto cercare parcheggio per 26 ore, non sono di buon umore. Cioè, apro il microfono che inizio a imprecare contro chiunque, no? Contro il sindaco, contro la PS, contro tutti, no? Invece questa mattina sono di ottimo umore. Motivo? Spiegazione. Ho ricevuto un passaggio. Questo è il motivo, diciamo, no? Quindi non ho dovuto avere il problema del parcheggio questa mattina. Questo è l'unico motivo. Sì, bellissimo. Molto bello. Ancora più bello il fatto che avremo un sindaco con noi quest'oggi. Facciamo un po' il giro dei sindaci in questi giorni. Abbiamo deciso di invitarne qualcuno dalla Valle d'Aosta, dai paesi magari anche meno noti, insomma, quelli anche meno esposti, no? Perché alcuni sindaci sono molto mediatici, no? Li sentiamo spesso sui giornali, sono bravi a comunicare, magari amministrano grandi comuni, eccetera. Poi ogni tanto ci fa piacere anche mettere un po' il nasino e l'orecchio in luoghi che sono un po' meno mediatici, no? Solitamente. Comunque, il numero per interagire con noi, c'è WhatsApp, sono riuscito a collegarlo adesso, incredibile, 349-722-5831. È stata un po' una corsa contro il tempo perché il telefono da cui, diciamo, parte tutto, no? Da cui diramiamo tutti i dispositivi collegati, un po' lì dal Carpegiò, un po' qui in sede, si stava scaricando e non ho il caricabatterie, però ce l'ho fatta, sono riuscito a fare, diciamo, il QR code in tempo. Vabbè, ACDC, vai.

0: San Giovanni con Madame era perso nel buio. Allora, come notizie, sto guardando ora i quotidiani, dobbiamo andare un po' in fretta perché poi abbiamo l'ospite tra una mezz'oretta, quindi facciamo un po' di rassegna stampa molto rapida e sintetica al volo. Si parla della Saison Culturelle che ieri è stata presentata, quindi c'è un po' tutto il calendario con i nomi, che poi è la cosa che interessa di più le persone, cioè chi saranno i nomi protagonisti della prossima Saison Culturelle. Beh, insomma, qualche nome può essere per esempio Malika Ayane, Rita Pavone, Neri Marco Re, Fabio Concato, vedo anche un Sergio Cammariere, un Enrico Rava, una Giordana Angi per esempio, un Andrea Pennacchi, Stefano Masini, Dacia Maraini, Stefano Nazzi, Niccolò Ammanite, insomma nomi importanti, come vedete, dalla musica al teatro alla letteratura ci sono varie declinazioni come al solito della Saison Culturelle, che propone un ricchissimo calendario di eventi. Adesso non staremo qua a fare l'elenco completo, se no facciamo l'alba e quindi va bene, però trovate tutto molto facilmente online e c'è la possibilità di provare a prenotare i biglietti per gli spettacoli più richiesti, più ambiti, che di solito durano molto poco. Dopodiché vedo che gli altri quotidiani, per esempio in questo caso più che il quotidiano è un'agenzia, ANSA, parla, non è l'unica, di questa classifica del Sole 24 Ore. Ogni tanto devo dire il mondo si ferma per le classifiche del Sole 24 Ore, no? Questa cosa me la dovrebbero spiegare un giorno, però per carità, va bene, so, è un modo anche di parlare di alcuni temi. In questo caso il tema è la sicurezza, che insomma di questi giorni, questi mesi, sta diventando quasi il monotema, no? Per la città di Aosta, e avremo il sindaco Rocco domani con noi, quindi parleremo anche di questo, ci mancherebbe. Però insomma viene fuori che la Valle d'Aosta ha una crescita piuttosto alta di denunce, questo vuol dire crescita del 15% nel 2025, e questo la pone al 48esimo posto su 106 città prese in analisi italiane per indice della criminalità. E quindi so, questo un po' va nella direzione di chi sostiene che Aosta sta scivolando verso una condizione di maggior insicurezza, maggior degrado. Sentiamo il music box intanto, vai.
1: Music Box. Torna la Saison Culturelle 2026-2027 in Valle d'Aosta. Al Teatro Splendor, grandi nomi e prime nazionali tra musica, teatro, danza, cinema e letteratura. Si parte il 9 ottobre con Loredana Bertè, poi il 27 ottobre Fratello Sole, Sorella Luna, e il 28 novembre La Traviata, in replica il 29. Saison Culturelle, dove la cultura prende forma. Scopri il programma e acquista i biglietti su WebTic e su saisonculturelvidia.it.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Super Trailers.
4: Officine Ubu presenta. Il film è campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo

superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccidere la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

Giovanotti, le canzoni, bella bella, abbiamo recuperato questo pezzo ormai da diversi anni fa in diretta alla giostra da via Turno numero 6. No, allora, le altre notizie importanti, insomma, anzi, vediamo un po' meglio questa cosa della criminalità, dell'indice della criminalità del Sole 24 Ore, che vede Aosta quindi crescere in questa classifica, quindi assolutamente dato negativo, anche se va detto che l'indice di criminalità rimane comunque contenuto, perché si parla di 3271.8, che diciamo non è particolarmente alto, ecco, diciamo. Poi non so quali siano i parametri presi, quali sia la soglia per definire preoccupante questo numero. Il fatto sta che noi siamo a metà classifica, confrontandoci con la situazione di 106 province italiane, siamo al 48esimo posto come comune di Aosta, e a pesare di più sono soprattutto le violenze sessuali, per cui Aosta è seconda dopo Trieste, e anche le percosse, per cui siamo terzi in assoluto anche proprio a livello regionale, con 56 casi di percosse su 100.000 abitanti, che quindi ci fa essere piuttosto in alto in questa media particolare. Per quanto riguarda le violenze sessuali, anche qui si prende, non so perché, la regione più che la città di Aosta, sono 25,3 ogni 100.000 abitanti, si fa chiaramente la media e il rapporto tra i casi denunciati nell'anno di cui parliamo, che è il 2025, e il totale della popolazione, si fa una frazione, un rapporto.

0: Poi invece, guardando ad altre cose, si parla ancora ovviamente di giustizia, del processo che è in corso in quelli di Palermo per questa presunta corruzione in cui sarebbero coinvolti anche due ex dirigenti di CVA. Ha risposto in particolare, da quello che riporta ANSA, Malacarne, che ricordiamo si è dimesso dalla sua posizione all'interno del CDA. Ha risposto al GIP, quindi il giudice per le indagini preliminari. Siamo davvero alle primissime fasi di questa appunto indagine, e vi dico anche cosa ha detto. Insomma, secondo ANSA avrebbe detto di aver solo rinnovato il contratto di consulenza con questo avvocato Pierluigi Matta, che anche lui è indagato per corruzione. E quindi insomma si tratta solo di un contratto di consulenza rinnovato. Per i PM invece, dietro i compensi che sono stati versati da CVA insomma a Matta, in realtà non c'erano delle prestazioni di consulenza, ma delle tangenti vere e proprie destinate non allo stesso Matta, ma a questo Armao, ex vicepresidente della Regione Sicilia, per i favori fatti alle società di Malacarne. Questo, quali società di Malacarne? Avevo capito che c'entrasse in qualche modo EOS, invece no, posso dire anche qua la ricostruzione dei giornali è molto, molto puntinata, diciamo, molto a pois. Domani davanti al GIP, oggi a questo punto, si presenteranno Armao, Matta e anche l'imprenditore Luigi Zancla, che anche qui non viene spiegato chi è, per quale motivo. Io ho letto ogni articolo, almeno quelli online, su questa vicenda. Questo Zancla appare oggi così, non viene spiegato il motivo. Adesso faremo approfondimenti su fonti, diciamo, nazionali, ammesso che ce ne siano. Sta partendo anche, vi informo, per passare proprio di palo in frasca, la campagna vaccinale antinfluenzale. Da dopodomani le prime dosi. Ricordiamo che la Valle d'Aosta è una delle regioni con la minore percentuale di vaccinati per l'influenza. Qua parliamo di vaccini di quelli stagionali, per intenderci, cioè non stiamo parlando di Covid o cose di questo genere. Poi non so se all'interno di questo vaccino ci sia anche il Covid, francamente non lo so, non so come vengono composti. Fatto sta che si parla della classica vaccinazione che viene consigliata soprattutto alle persone anziane. E lo ricorda anche il direttore della struttura di igiene e sanità pubblica, Salvatore Buongiorno, che dice: abbiamo visto raddoppiare il numero delle persone ricoverate non vaccinate a causa delle complicazioni da influenza. Il 95% dei ricoverati aveva più di 60 anni, per cui per questa categoria di persone ricordiamo l'importanza di fare la vaccinazione anti-influenzale, così come per tutte le persone a rischio, quindi quelle fragili, i bambini e anche le donne in gravidanza. Lo scorso anno erano state somministrate 4.500 vaccinazioni. Qua si parla di vaccinazioni anti-Covid, quindi in realtà forse tutto viene messo un po' insieme in questo discorso, e quindi insomma, questo era un dato comunque molto basso rispetto alla media italiana su questo tema.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Vabbè, questo era Joe Evan, Metamondo. Mancano pochi minuti alle notizie delle 10, anche all'ospite del giorno, che sarà un sindaco. Vi dice un sindaco, oggi andiamo col sindaco. No, stavo guardando invece le altre notizie legate anche qua alla sicurezza, se vogliamo, perché quest'uomo ha avuto la fortuna di provare il wormhole, potremmo dire, no? Cioè quei buchi spazio-temporali che ti conducono da un punto all'altro dell'universo, che sono un po' una teoria di fisica quantistica, un po' una teoria fantascientifica. Bene, lui è praticamente cosa ha fatto? È arrivato al traforo del Monte Bianco, attraversando il traforo. Di solito tu arrivi al traforo, diciamo, dalla Francia, ti trovi in Italia, già questo è un bel salto, eccetera. Bene, lui non solo è arrivato in Italia, ma direttamente dal traforo del Monte Bianco è riuscito a prendere questo passaggio spazio-temporale, questo buco nero, questo wormhole, appunto, e andare diretto al carcere di Brissogno. Cioè, proprio non è neanche passato da, sai, Courmayeur, Morget, Arvier, Villeneuve. No, è proprio andato dritto lì, cioè incredibile. È riuscito, perché l'hanno arrestato perché aveva una pena per spaccio. E quindi, insomma, la polizia di frontiera l'ha preso, l'ha caricato sulla camionetta e l'ha portato direttamente al carcere di Brissogno. Quindi non ha neanche potuto, diciamo, godersi un minuto di territorio italiano. È arrivato dalla Francia ed ha preso alloggio immediatamente alla casa circondariale, appunto, di Brissogno, sita in una località imprecisata a Brissogno, in mezzo ai campi, in mezzo ai prati. Bene, molto bene. Comunque non è brutto, posso dire, la zona lì è carina. Cioè, adesso va bene tutto, non voglio fare ironia sul carcere, perché peraltro è anche una situazione complessa, lo sappiamo, la polizia penitenziaria, eccetera. Però ecco, devo dire, è un luogo che ha un suo perché, cioè un luogo comunque anche bucolico, se vogliamo, quindi ci potrebbe essere anche una declinazione, non dico turistica, però di apprezzamento di quello che è il territorio, certo.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
2: Sul tema è intervenuta anche la Premier Giorgia Meloni, che nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda ha ricordato che la crescita italiana è debole, specificando comunque che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. Sentiamo le parole della Presidente del Consiglio.
4: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
3: Due navi in viaggio sul Mar Nero sono state colpite da droni, lo ha reso noto il primo ministro bulgaro Rumen Radev. Era accaduto già il 6 ottobre che imbarcazioni fossero prese di mira nelle stesse acque e secondo la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen si è aperto un nuovo fronte nella guerra in Ucraina, quello appunto il Mar Nero. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza.
2: Papa Leone dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, ma se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a mercoledì mattina. A occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margherita, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli.
3: Un attacco informatico di scala e dinamiche senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. Nella notte un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in tutto il paese, ma invece di sottrarre dati o richiedere un riscatto nel modo tradizionale, gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi. Un danno calcolato per milioni di euro.
2: Lo sport e il tennis. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wang in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio di 6-4, 6-2 in poco più di un'ora di gioco la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols.
3: È tutto, a più tardi.
5: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
6: Ennio Flaiano, giornalista e scrittore, aveva una straordinaria capacità di fotografare l'Italia con poche parole. Fra le sue osservazioni più amare c'è quella di un'Italia dove i problemi, invece di risolversi, si complicano. Pensavo ad una categoria umana che prospera proprio grazie a questo meccanismo, il complicatore di affari semplici. Non è per forza un incompetente, anzi, spesso è preparato, intelligente, abile nel muoversi tra procedure, regolamenti, commissioni, tavoli tecnici, cabine di regia e riunioni. Il suo talento, però, sembra orientato nella direzione sbagliata: aggiungere un passaggio dove non serve, una procedura dove basta una decisione, una complicazione dove è sufficiente una soluzione. Se tutto è semplice, tutti possono capire e fare. Se invece tutto diventa oscuro e farraginoso, serve qualcuno che interpreti, spieghi, media e soprattutto diventi indispensabile. Un meccanismo perverso, creare il problema per poi diventare colui che lo risolve. Una specie di pompiere piromane, prima picca l'incendio, poi dimostra come si fa a spegnerlo. Immaginiamo un'azienda che debba acquistare un semplice servizio. All'inizio il processo è lineare, poi spunta l'esperto complicatore. È l'unico che conosce davvero il percorso, sa quali moduli compilare, chi deve firmare, quale commissione deve essere coinvolta e come superare l'ultimo ostacolo. Il sistema ha però creato la complessità e lui stesso diventa indispensabile per governarla. Non tutte le procedure sono inutili e non tutte le complessità sono artificiali. Alcune servono a tutelare i diritti, a ridurre i rischi e a garantire la trasparenza. Il problema nasce quando il processo diventa più importante del risultato da ottenere. La politica e l'amministrazione conoscono bene anche un'altra formula latina: promoveatur ut amoveatur, promuovere qualcuno per toglierlo di mezzo. Solo che in questo caso il problema non viene risolto, viene semplicemente spostato più in alto. Tacito, molti secoli fa, aveva scritto «corruptissima repubblica plurime leges», più leggi quando lo Stato è più corrotto. Una frase che non invita certo a eliminare le regole, ma che mette in guardia dalla loro proliferazione. La semplicità non è superficialità, la vera abilità non consiste nel costruire labirinti e poi presentarsi come l'unico capace di trovare l'uscita. Consiste, quando possibile, nel non costruire il labirinto. E vale per la pubblica amministrazione, per le organizzazioni, per la politica, in fondo anche per la vita, perché i problemi prima o poi arrivano comunque. La differenza è che qualcuno prova a risolverli e qualcun altro invece comincia subito a complicarli, come un azzeccagarbugli manzoniano. Forse è proprio qui che dovremmo imparare a riconoscere la vera competenza, non da quante cose una persona riesce a rendere complicate, ma da quante cose riesce a rendere più semplici.
5: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: Molto bene, allora rieccoci in onda martedì 13 ottobre. Vi dicevo, abbiamo deciso di fare questo piccolo giro di sindaci in questi giorni. Sono molto contento di poter avere con me, con noi quest'oggi, il sindaco di un comune piccolo dal punto di vista, diciamo, degli abitanti, non così piccolo poi in realtà come territorio. Il sindaco si chiama Firmino Teriso, buongiorno intanto, il comune è Rem Notre Dame. Ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: E io qua sono un po' di parte perché sono molto affezionato al vostro territorio. Insomma, quest'estate praticamente ho fatto solo escursioni nel vostro territorio di Rem Notre Dame. Ho anche scoperto luoghi che sono davvero incredibili. Quindi partirei un po' da qui magari, no? Perché viene normale associare Rem Notre Dame alla natura, al Parco del Gran Paradiso, alle bellezze che può offrire da sotto questo punto di vista. Se venisse chiesto al sindaco di Rem da un alieno, no? Che arriva qua per la prima volta, cos'è che rende Rem unico rispetto ad altri comuni valdostani? Cosa risponderebbe?
1: Guarda, è una domanda molto difficile, però sicuramente mi sento di dire che appunto forse la genuinità nel senso ampio della parola della natura, perché va dalle bellezze ma anche dall'asprezza del territorio che la rende genuina, unica e se vogliamo dire anche in senso buono difficile ma bella da vivere.
0: Sì, sì, assolutamente, questo è anche molto apprezzato dai turisti, dai visitatori. C'è stata una crescita credo molto importante in questo, no? Negli ultimi anni, insomma, Rem non ha sempre avuto un impianto di risalita sciistico, adesso ne ha uno da qualche anno, non enorme però che già attira molte persone durante l'inverno. D'estate credo voi come tutte le località di alta montagna siete cresciuti complice il cambiamento climatico, è vero, è così? C'è una crescita?
1: Sì, c'è una crescita molto importante, adesso non saprei darti dei numeri, però sì, in inverno la crescita l'abbiamo vista da quando, dal vecchio ski lift dove abbiamo tutti imparato a sciare, è stato sostituito con la seggiovia quadriposto che è diventata una piccola stazione a livello familiare, perché appunto si offre tutto per formato famiglia, dalla scuola sci, gli impianti, al piccolo parco giochi e anche le piste di fondo, e sull'estivo sì, anche appunto con tutte le passeggiate, gli eventi, dai classici a quelli più turistici, a quelli anche un po', diciamo, più nostrani. E forse gli ultimi anni anche dal punto di vista dell'estivo il cambiamento climatico sicuramente ha dato tanto, perché la fuga dal caldo dalle grandi città porta a visitare i nostri territori.
0: Com'è il turista che sceglie Rem? Cioè, ha delle caratteristiche, riusciresti a delinearlo?
1: Sì, come dicevo prima, noi abbiamo un turista prettamente a livello familiare, perché tutto si concentra su quello che è il tema famiglia, genitori coi bimbi. D'estate abbiamo grandi periodi dove ci sono i nonni coi bimbi, perché i genitori lavorano. E quindi mi sento di dire proprio sì, un turismo a livello di famiglia, ecco.
0: Familiare, quindi insomma un turista diciamo tranquillo che cerca la montagna come luogo anche un po' di relax, se vogliamo. Ecco, poi immagino ci sia tutta anche la parte legata ai grandi appassionati anche di escursioni, perché poi ricordiamo che Rem è un territorio che si sviluppa su, adesso io qua ho dei dati ma mi correggerà il sindaco se sono sbagliati, su un dislivello complessivo di 2000 metri, cioè partite da 1600 più o meno e arrivate a 3600. Come
1: esatto,
0: altezza.
1: Corretto.
0: C'è per tutti i gusti, per tutte le capacità anche escursionistiche, no?
1: Sì, dalla passeggiata più semplice intorno al villaggio a appunto l'alpinistica verso la Grande Russe, Gran Taparei, che sono un po' le nostre cime simbolo della vallata.
0: Avete anche dei rifugi, sicuramente il Benevolo come rifugio.
1: Sì, abbiamo come rifugio il Benevolo, sì, che è il nostro rifugio, sì, storico, perché è lì dagli anni 30, sì, e in più abbiamo il rifugio delle Marmotte nel vallone, sì, dell'Entrolor sull'Alta Via numero 2.
0: Eh sì, è un luogo insomma di una bellezza, sono troppo di parte. Adesso scrive l'ascoltatore che è di Rem, Cristian, buongiorno sindaco, che la saluta anche,
1: buongiorno,
0: anche parte della popolazione. Dicevamo, la popolazione non è molto numerosa, adesso ho trovato un dato che però risale al 2023, che è l'ultimo che sono riuscito a trovare, 42 famiglie residenti, ti risulta?
1: Sì, il numero è quello in linea, siamo appunto un comune piccolino, forse a livello numerico siamo il più piccolo della Valle d'Aosta, e però purtroppo viviamo anche noi il grosso, sì, problema dello spopolamento, e come dico sempre, piccoli numeri fanno grandi numeri, quindi noi una persona è tanto, sia in positivo che in negativo, e quindi diciamo che purtroppo abbiamo diversi primati, ma dovuto a questa regola dei piccoli numeri e grandi numeri.
0: Poi ne parliamo anche di questo tema dello spopolamento, perché è un tema che riguarda praticamente tutte le località montane valdostane. Spesso c'è qualcuno che dice: ma in Valle d'Aosta abbiamo troppi comuni, siamo 74 comuni, questi comuni piccoli a cosa servono? Beh, diciamo che il vostro è un comune che non potrebbe che essere comune a sé, anche per un discorso territoriale, no? Cioè, su questo penso che ragionare su accorpamenti diventa complicato.
1: Ma guarda, non è un discorso campanilistico il mio, però devo essere sincero, i 74 comuni valdostani sono tutti a sé, ma non per una questione appunto di territorio, quello che è, ma più una questione legata al discorso che sì, di territorio, ma nel discorso che si conosce, lo si può amministrare e ognuno ha la sua peculiarità, ecco, nati anche dal punto di vista storico, proprio per, se faccio l'esempio del mio comune, è nato nel 1650 ufficialmente staccandosi da Reims e Saint-Georges per una questione invernale, adesso all'epoca erano tutto molto legato al discorso religioso, per riuscire ad andare alla messa senza riuscire a morire sotto una valanga, ecco, molto semplicemente.
0: Perché come... se no dovevano andare alla parrocchia di Saint-Georges e rischiare
1: la vita.
0: Certo, nel 600,
1: o il parroco rischiare la vita per dire messa. Quindi diciamo c'è proprio una questione territoriale.

0: che però fino a non tantissimo tempo fa era praticamente un comune, non dico separato dal resto del mondo, però per buona parte dell'anno era complicato spostarsi da e per Rem, che dista più o meno 30 km da Aosta, ha una strada che ancora adesso chiaramente mostra la fragilità del territorio, appena c'è una valanga, una precipitazione, sia d'inverno ma anche purtroppo ahimè negli ultimi anni d'estate. Questo, l'aspetto della fragilità del territorio, forse è una di quelle cose che insomma a cui dovete pensare di più anche come amministrazione. Si può fare qualcosa a livello di investimenti nazionali e regionali per migliorare, oppure è una cosa talmente fisiologica che più di tanto non si potrà?
1: Allora, sicuramente sì, il nostro territorio è molto fragile, ma come quello della Valle d'Aosta intera, ecco. Noi sì, la strada è l'unica via di accesso che abbiamo dagli anni 60, se non prima sì, era la vecchia mulattiera ed era sicuramente molto più complicato raggiungere Notre Dame. Comunque, come già detto tu, sovente siamo agli onori della cronaca per valanghe o dissesti idrogeologici durante il periodo estivo. Ci sono diverse opportunità, bisogna, ed è per quello che ritorno alla domanda di prima, quello sul ogni comune deve essere a sé, ma perché ogni comune conosce il suo territorio a 360 gradi e conosce il suo territorio dal punto di vista morfologico, quindi come si comportano le valanghe, come si comportano i torrenti in determinate situazioni, roba che sta diventando sempre più difficile con i cambiamenti climatici, perché le dinamiche, diciamo, è vero, non sono mai uguali in ogni caso, però stanno mutando molto rapidamente e non siamo ancora pronti a capire,
0: sì,
1: a capirle, e non dico prevederle, però comunque cercare, certo, di tutelarci. Ci sono comunque diversi studi, diverse possibilità che stiamo imparando a capire anche noi per poter vivere, per poter fare qualche, o dalla opera o dalla semplice modus operandi per mettere in sicurezza, prevenire ed evitare eventi spiacevoli.
0: E su questo ci sono, così non dico dei sogni, ma dei progetti anche magari difficili da realizzare che potrebbero dare una via in più. Faccio un esempio, insomma, ogni tanto per Valsavaranche si parla di questa strada per il Nivolé, è uno dei temi, insomma, no, è stato un tema, poi non ci si è mai neanche provato, però ecco, se ne parla ogni tanto a cadenza, diciamo, così elettiva, mi viene a dire, di questa cosa. Per quanto riguarda Cogno, adesso si sta facendo il progetto, si entrerà nel vivo nei prossimi anni del progetto di collegamento funiviario con Pila, che comunque sarà una via in più nel caso, speriamo di no, insomma, dovessero esserci altri eventi alluvionali. Per quanto riguarda voi, c'è anche solo l'idea remota di una qualche opera che possa garantire maggiore sicurezza, maggiore tranquillità anche alle famiglie che decidessero di abitare Rem, che sappiamo, come tanti territori, ha questo grande tema dello spopolamento?
1: Ma allora, diciamo, soluzioni alternative all'asse viario attuale no, non ne abbiamo, perché appunto morfologicamente il nostro territorio è molto fragile e anche comunque molto, molto aspro e complicato. E sicuramente, che è una cosa che col comune di Rem Saint George, che siamo i due comuni più colpiti, diciamo, rispetto a Entrò, anche se collaboriamo con Entrò, da questi eventi abbiamo partecipato adesso a un bando di recente di CRT proprio per iniziare a formalizzare un piano di gestione sia valanghiva in questo momento, che è un piano dove, oltre a darci le linee guida di come vorremmo, cioè di come gestire in caso di emergenza o comunque di preallerta quando arrivano i bollettini da parte del Dipartimento di Protezione Civile Regionale, ma anche quello che ci possa dare un DOCFPA, questi paroloni, cioè, complicati, un documento di preventivo di, pardon, non mi ricordo neanche io l'acronimo come viene delineato, comunque è il vecchio progetto preliminare o studio di fattibilità, se vogliamo, su eventuali opere da fare a protezione della strada regionale, che possono essere gli ombrelli paravalanghe, al paravalanghe stesso, o quello che è, adesso non vi so dire.
0: Sì, sì, sì, comunque insomma è più un tema di programmazione, di avere gli strumenti per reagire a una tendenza, insomma, che c'è sempre stata, lo dicevamo, ma che purtroppo è accentuata anche dal cambiamento climatico. Quindi ecco, su questo l'altra domanda che volevo fare era proprio esattamente questa, cioè se voi avete un territorio che arriva fino ad altitudini importanti, che è stato anche un territorio che ha ospitato e forse ospita ancora dei ghiacciai, sempre
1: sì,
0: meno,
1: ne abbiamo. Più piccolini, ma ne abbiamo
0: più piccolini, insomma, avete potuto osservare sia per gli eventi di cui parlavamo poco fa, sia anche per come è cambiato il territorio, che in effetti c'è stato un cambiamento,
1: giusto? Sì, c'è stato un enorme cambiamento, diciamo, tutta la zona adesso residuale dove c'erano i ghiacciai, anzi vi invito ad andare sul sito del Parco Nazionale Gran Paradiso, dove c'è tutto uno studio appunto sul ghiacciaio dell'Entrolore, delle nuove specie di biodiversità, quindi piantine, per il momento gli ischieni, i muschi che stanno crescendo in quella zona, quindi è un territorio in cambiamento, in mutazione, e adesso non so dire se nel bene o nel male, ma comunque cambia e molto velocemente.
0: È,

0: chiara questa cosa, è proprio visibile, cioè proprio
1: è tangibile, ma lo vediamo dai crolli appunto alle nuove specie che nascono, comunque anche in basso alle specie che al arbore specialmente che prima non c'erano ma che cominciano a far capolino. Ecco,
0: certo, molto interessante. Poi giustamente ha citato il sindaco Firmino Terisò il Parco del Gran Paradiso, che è un'altra delle caratteristiche comunque, no? Che vi rende un comune unico o quasi a livello valdostano. Siete in tre ad avere il parco di fatto, insomma, sul vostro territorio. Questo è un'altra cosa che voi vivete come una risorsa, perché sappiamo che il parco non è che sempre venga visto come una cosa in assoluto positiva, perché poi pone anche tanti vincoli e sappiamo che non tutte le popolazioni dei comuni del parco sono proprio entusiaste sempre, ecco.
1: Certo, allora, come tutte le cose ha il suo pro e i suoi contro, ecco. Noi diciamo che forse rispetto a Naval Savaranche, avendo solo una parte di territorio all'interno del Parco Nazionale Gran Paradiso, abbiamo sicuramente avuto una vita più semplice. Però devo dire che comunque i rapporti anche con l'ente parco sono negli anni migliorati e per noi è sicuramente una tua essere all'interno del territorio, proprio perché ci dà innanzitutto un supporto, se vogliamo, scientifico su questi cambiamenti climatici, ma anche su tutto quello che è biodiversità in generale, flora e fauna, e anche dal punto di vista turistico, perché si creano eventi con l'ente parco in collaborazione e comunque sono quelli che ci hanno mantenuto, diciamo così, il territorio con determinate caratteristiche.
0: Sì, certo, questo è chiaro, insomma, spiegare la storia anche recente di REM senza nominare il parco diventa complicato, insomma, per tutta una serie.
1: Non sarebbe neanche corretto.
0: Non sarebbe neanche corretto, certo, assolutamente, questo sì. Sentiamo un disco che si chiama Io sono il viaggio, poi torniamo ancora qualche istante con il sindaco di REM Notre Dame, Firmino Terisò. Ovviamente se avete domande, volete partecipare, lo potete fare al 349 722 5831 scrivendoci su WhatsApp.

0: In diretta con noi c'è il sindaco di Rheim Notre Dame, Firmino Therisot. Beh, oggi siamo andati nel comune che ha forse meno abitanti a livello valdostano, uno dei comuni però più belli a livello naturalistico, lo dico senza troppi problemi, siete almeno per me nella top 3, poi non so, ognuno si farà le sue classifiche in questo. Ci sono delle escursioni bellissime, io tanto anche in radio ne ho parlato, insomma sono rimasto bocca aperta quest'estate, in realtà era già tarda estate, inizio autunno, da un'escursione che ho fatto al lago Sant'Elena, che è super turistico in realtà,
1: molto bello,
0: ma che ha un sacco di vie per arrivarci, ci sono veramente, lo puoi fare anche 4-5 volte e non annoiarti perché puoi sempre variare, esatto, gli itinerari, insomma questo sindaco, anche te so che hai fatto varie escursioni, dovessi sceglierne una da consigliare, dire dovete scoprire la Val di Rheim, venite qui e fatevi questa passeggiata, parliamo diciamo di autunno ancora, quindi ci sono già le prime nevicate in quota, lo sappiamo, insomma, bisogna stare in basso, però ci sono ancora delle cose che si possono fare, no?
1: Sì, assolutamente, anzi durante il periodo autunnale è ancora secondo me più bello, ma come, perché si vedono colori, si vedono già più gli animali attivi che si muovono, le marmotte che iniziano a nascondersi, sì, oltre che sono molto belle da vedere perché sono lì che si adoperano. Se devo consigliare, oltre sia al lago della Sant'Elena, che l'hai già nominato, che sta diventando un classicone, mettiamola,
0: sì,
1: così,
0: sì, sì.
1: Appena prima io inviterei a salire fino ai piani dell'alpeggio del vallone della Vaudaletta,
0: ah, sì,
1: proprio per un discorso, stupendo, di colori e panoramico, perché sì, si ha una vista dall'alto della zona del Tumel, del Pelò, sì, tipo balconata, ed è molto molto bella. Poi uno come lì sale fino a Colcornè, se neve permettendo, sì, e riscende dalla Vaudaletta e anche lì si fa tutta, stupendo, dalla Vaudalla, perdono, e si fa tutta la balconata. Sicuramente lì si può godere di tranquillità, silenzio, se non quello della natura, rumori della natura, e il paesaggio autunnale o primaverile, perché primavera e autunno secondo me sono i due periodi più belli.
0: Eh sì, poi ora diciamo voi avete questi picchi come tanti comuni valdostani, lo dicevamo, durante l'alta stagione, adesso diventa un po' più tranquillo ancora il territorio,
1: sì,
0: forse troppo tranquillo addirittura, no? C'è sempre questo tema della destagionalizzazione, ma questa cosa è realizzabile secondo te, sindaco, oppure è un po' una chimera? Io adesso ci riflettevo, noi ne parliamo un po' con tutti i comuni turistici di questo, ma mi rendo conto che anche i comuni straturistici, che sono dei brand internazionali, penso a Courmayeur, penso a Val Tournanche con Cervinia, insomma fanno una fatica notevole a riempire le basse stagioni, figuriamoci gli altri.
1: Ma condivido, guarda, non dico che è una chimera, perché secondo me si può fare, ma perché sono ottimista forse di natura, o possibilista più che ottimista.
0: Mm-hmm.
1: E destagionalizzare è difficile, perché comunque siamo legati a un turismo che è molto legato a quello che è il periodo scolastico, e quindi molti sono bloccati con no, adesso c'è la scuola, sì, giustamente bisogna portare i ragazzi a scuola, guardando il nostro turista familiare. Abbiamo notato comunque in questi ultimi 10 anni più o meno che ottobre-novembre, proprio per il discorso del colore dell'autunno, si lavora bene con quello che sono il turista straniero, francesi, svizzeri, che cercano questi posti dove adesso sono veramente super tranquilli, perché tolte qualche impresa che sta facendo dei lavori o per il comune o per i privati, non c'è grande movimento, dove ci si può godere appunto il panorama che vi dicevo prima, mm-hmm, e la natura,
0: okay,
1: e i pensionati.
0: Certo, questo sì, in effetti scusa, siamo un paese vecchissimo in Italia, no? Sarà pieno di pensionati, almeno quello.
1: Sì, sì, no, quelli non mancano, ogni tanto siamo una grande RSA, ma fa piacere.
0: In senso buono, certo.
1: In senso buono,
0: no?
1: Certo,
0: no,
1: certo.
0: Poi è ottimo che ci sia anche quell'aspetto, no? Dicevamo, Rheim è sempre stato un luogo legato alle famiglie, è anche cambiato il tipo di turismo, no? Una volta c'era la villeggiatura estiva, le famiglie stavano magari 2 mesi in vacanza, adesso è più difficile, no?
1: No, adesso è molto più legato, penso, a un discorso economico in generale. Ed è quindi un po' una settimana via il massimo che si fa. Bisogna dire che però nel periodo estivo, specialmente i primi 2 mesi, giugno e luglio, c'è ancora quello che è la villeggiatura appunto da parte delle persone di una certa età, ma perché sono anni, diciamo così, che vengono, anche perché c'è comunque un turista ormai fidelizzato, e sì, sono anni che vengono e magari stanno in soggiorno in albergo piuttosto che residence o sì, quello che è.
0: Ci sono anche delle seconde case.
1: Sì, ne abbiamo tante, sì, seconde case che vengono molto vissute. Ecco, se vogliamo, una cosa che per tornare a una delle prime domande è sì, siamo numeri piccoli come residenti, però effettivamente da dopo il Covid specialmente abbiamo notato che lo smart working e tutto quello che è possibile fare da casa, o comunque anche chi è ormai in pensione, che non vuole stare ma nella grande città, passa comunque grossi periodi nella propria seconda casa a REM. Quindi diciamo che mi sento di dire siamo un po' più di 74.
0: Ecco, questo
1: comunque, rimaniamo i dati, siamo a 74.
0: Okay. Benissimo. E ragionando, dicevamo, la destagionalizzazione è un tema enorme che riguarda tanti comuni. Altro tema enorme che riguarda tanti comuni in montagna, devo dire in Italia, questo non solo in Valle d'Aosta, è quello dello spopolamento. C'è un trend abbastanza chiaro. Chi ha più o meno la mia età, l'età del sindaco, l'ha potuto anche in parte vedere, se vogliamo. Certo. C'è stata proprio una decrescita demografica, forse ancora più accentuata rispetto alla media italiana e valdostana, che già è piuttosto significativa. Questo ovviamente cosa comporta? Una spirale per cui meno persone abitano un territorio, meno servizi si riesce a garantire, perché provate a pensare a un alimentare che deve vendere a, non so, pochissimi abitanti, dopo un po' chi glielo fa fare di stare aperto, quindi si crea un po' questa spirale. Quindi come se ne esce, se se ne può uscire da questo loop?
1: Questa è la domanda ancora più difficile, perché è un loop molto complicato dove non esiste una, a mio avviso, una soluzione tipo bacchetta magica che fai quello e si risolve il problema. E secondo me è proprio un mix di conoscenze del territorio, collaborazione con gli altri comuni vicini, collaborazione forse con la regione stessa, senza andare adesso a scomodare il governo nazionale. Sì. E dove bisogna provare a fare rete e cercare di dare i servizi magari non proprio sul proprio territorio fisicamente, ma un servizio, che ne so, di mobilità più agevole, che secondo me è una cosa che col nuovo pieno trasporti potrà essere messo in atto. Ecco, non lo so adesso se devo guardare il mio territorio, sicuramente un discorso per far tornare qualche famiglia diciamo così a vivere a Notre Dame, un discorso di trasporti, comunque un discorso di dopo scuola sicuramente può dare una mano. Ecco, non saprei però dare adesso un esempio concreto.
0: No, poi soluzioni semplici a problemi complessi che dipendono da tanti fattori non esistono, l'abbiamo visto,
1: non esistono.
0: Vedendo, insomma, su tanti
1: possono
0: piani.
1: Essere magari un punto di partenza, ecco, quello sì, sbagliando e poi migliorando.
0: Sì, è un peccato, perché poi se un territorio si priva anche dei servizi diventa complicato anche per chi volesse mai decidere, guarda, vado a vivere lì, faccio famiglia lì, dire ci vado, perché non hai servizio, non hai nulla, dici ma come faccio, diventa, quindi questo è, forse ci va uno sforzo da parte della pubblica amministrazione per garantire dei servizi, cioè dice un minimo sindacale lo dobbiamo dare, no? Tipo un ristorante, un bar, un alimentare, ci sono comuni che non ce li hanno spesso, quindi
1: vabbè, quello devo dire la verità,
0: voi no, ecco.
1: Abbiamo la fortuna che tutti i proprietari di alberghi, ristoranti, bar ci lavorano, si tirano sulle maniche, anzi ringrazio anche pubblicamente, perché anche appunto da un paio d'anni a questa parte, anche nei periodi cosiddetti morti, che sono questi qua, riescono a mettersi d'accordo e trovare di lasciare un'attività aperta proprio per dare il servizio, che sia un caffè, che sia il pranzo, che sia, non lo so, comunque anche chi si trova lì a passeggiare, che magari per una notte non sa dove dormire, quindi devo dire no, per fortuna la rete ricettiva c'è e funziona.
0: Poi parliamo di rete anche con gli altri comuni, visto che il sindaco Firmino Terisò, sindaco di REM Notre Dame, citava anche il piano trasporti, che è uno dei grandi temi a livello regionale, un piano che più che altro dà delle strategie, delle linee da seguire per i prossimi anni a livello proprio di trasporti valdostani. Voi siete comunque un territorio che in qualche modo è interessato anche dal discorso ferrovia Aosta Pressandidie, no? Avete notato dei cambiamenti in negativo o anche magari in positivo da quando non c'è più quell'asse? Cioè, voi sareste per la riapertura o vi è cambiato pochissimo?
1: Ma devo essere sincero, a noi non, adesso non voglio fare il pilato della situazione, ma non ha fatto né caldo né freddo, anche perché siamo, se vogliamo, un po' scollegati da quello che è il trasporto, diciamo, su ferrovia, quindi non saprei dare una risposta sinceramente, non per
0: Vabbè, interessante anche come sondaggio capire se
1: non dare una risposta, ecco, cioè
0: no,
1: non,
0: se se ne è risentito oppure no, dice no, non è cambiato.
1: È cambiato, anche perché noi chi viene a REM si è sempre mosso in autonomia col proprio proprio mezzo di trasporto o utilizzando il bus.
0: Ecco, posso dire una cosa, forse i parcheggi sono un tema d'inverno, questo può dire.
1: Anche d'estate ormai è un grosso tema che con questa amministrazione, ma già con quella precedente, stiamo cercando di trovare una soluzione, ma non è assolutamente semplice, anche perché gli spazi sono quelli che sono.
0: Certo. La valle è abbastanza valanghe, stretta,
1: frane, zone rosse, zone gialle, zone verdi, proprietà private, cioè non è semplicissimo.
0: No, c'è un torrente vicino. So.
1: Esatto. Questo... è un gioco di un Tetris, un gioco di incastri.
0: Sì. Se uno frequenta Val di Reme.
1: Senza toccare la parte economica, però il resto è un gioco di incastri.
0: Nell'alta stagione si crea questo serpentone di auto sulla strada perché non ci sono alternative. A un certo punto diventa...
1: purtroppo non abbiamo gli spazi.
0: Sì, questo è il tema. L'ultima domanda riguarda
1: Ne approfitto, cerchiamo di dare un servizio proprio per evitare chi è già sul posto per spostarsi con la propria auto e non occupare ulteriori spazi di navetta gratuita chiamata Skibus proprio nei periodi di massima affluenza. È un piccolo servizio, non abbiamo un pullman 50 posti, però è un pulmino che dà sicuramente un po' di sfogo.
0: Certo, no, poi i servizi offerti anche dall'amministrazione sono molto interessanti, ci sono anche una serie di eventi che si svilupperanno come al solito durante l'inverno, vi consigliamo di consultare il sito di REM Notre Dame, siete anche presenti sui social.
1: Sì, abbiamo la pagina REM Turismo che se la cercate sia sui social Facebook e Instagram che è proprio il sito turistico REM Turismo che adesso stiamo dando una rinfrescata perché siamo rimasti un pelino indietro sul sito, però lì troverete sicuramente tutti i nostri eventi in tempo aggiornato e vi posso già comunque invitare a partecipare a sicuramente alla fiaccolata di fine anno che si terrà il 30 di dicembre, al Falò dei Maestri di cui non mi ricordo la data ma è comunque a gennaio e il giorno della Befana il 5, lo facciamo il giorno prima. Tutti i bimbi sono invitati a salire al parco giochi di Bruil proprio per un pomeriggio del divertimento insieme appunto alla Befana che verrà a fare visita e una golosa merenda. E poi anche per i più grandicelli vi aspettiamo all'evento di fine stagione, quindi verso fine marzo, con attraversamento della piscina e salto su Big Air.
0: Insomma, l'inverno è già molto ricco, poi magari ci risentiamo col sindaco anche per rifare il punto in corso d'opera. L'ultima domanda riguarda anche i vostri rapporti con i comuni, ne avete uno di comune limitrofo, però in realtà diciamo pure due, mettiamoci anche Entrò. Non so se non confinate con Entrò.
1: No, confiniamo solo con Reims Saint Georges.
0: Infatti, esatto, bene.
1: E le due valli laterali.
0: In questo si riesce a fare sinergia, a fare rete tra di voi? Che rapporti siete?
1: Sì, assolutamente. Come dicevo prima, c'è molta sinergia già a livello di enti pubblici, perché appunto da ormai 2014-15 collaboriamo, anzi già prima col comune di Entrò per la parte dell'ufficio tecnico ed è quello che dicevo prima, funzionano bene questi uffici associati, è come un matrimonio, faccio l'esempio, abbiamo le discussioni, quello che è, però alla fine si trova la quadra e si va avanti e funziona e ci permette di essere tre enti vivi e produttivi che mandano avanti quello che è la parte amministrativa, ma mi sento anche di dire che comunque c'è già una rete, se vogliamo, a livello di popolazione, perché si collabora, siamo tre comuni complementari, noi abbiamo la parte un pelino più turistica e naturalistica, poi c'è Entrò che magari è quella più culturale col castello, il ponte e comunque anche le loro passeggiate, poi c'è Reims Saint Georges che è la parte più agricola e tutti e tre riusciamo a dare un buon senso, una buona offerta a quello che è la Valle di Reims intera, ecco.
0: Bene, questo ci fa molto molto piacere, è importante fare rete, insomma, soprattutto i comuni di questo tipo che sono legati a livello sia morfologico, anche storico, abbiamo raccontato insomma anche no, delle interazioni storiche che ci sono state tra i comuni di Reims Saint Georges e Reims Notre Dame, e poi Entrò è un po', come dire, un po' un prolungamento, ecco, che si può, che vale sia per voi che per la Val Savaranche, naturalmente come fondovalle. Va bene, io a questo punto non posso che ringraziare il sindaco di Reims Notre Dame per essere stato con noi, grazie Firmino Terisot, in bocca al lupo allora sia per questa bassa stagione che poi per l'inverno in cui spero potremo risentirci per fare il punto sugli eventi. Grazie.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
2: Ora passiamo alle modifiche alla circolazione lungo alcune strade regionali della Valle d'Aosta. Per lavori di manutenzione, posa di cavi e interventi di metanizzazione, sono stati istituiti sensi unici alternati sulle statali di Pila, Colle d'Arpi, Staffal, Valle dell'Is, Cogne e Val Tournanche. Le limitazioni resteranno attive per tutto il mese di ottobre, con orari diversi a seconda dei cantieri. Si raccomanda prudenza e attenzione alla segnaletica.
3: Passiamo ora alle politiche per l'integrazione. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sottolinea come la conoscenza della lingua italiana sia la chiave per partecipare pienamente alla vita sociale e lavorativa del paese. Nell'ultimo anno quasi 185.000 stranieri hanno frequentato i corsi dei CPIA, una rete rafforzata da nuovi investimenti PNRR e fondi dedicati per potenziare alfabetizzazione, competenze e sostegno alle famiglie.
2: Ora passiamo al finissage della mostra Sotto il cielo di stelle al Castello Gamba di Châtillon, dove giovedì 8 ottobre si è tenuto l'incontro Lo spazio che abitiamo, un appuntamento interdisciplinare in cui il curatore Fortunato D'Amico ha dialogato con esperti del settore spaziale e del design per esplorare il legame tra ricerca, tecnologia, arte e futuro del pianeta. La mostra è visitabile fino al 18 ottobre, nella splendida cornice del museo.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Torna la Saison Kilturel 2026-2027 in Valle d'Aosta, al Teatro Splendor, grandi nomi e prime nazionali tra musica, teatro, danza, cinema e letteratura. Si parte il 9 ottobre con Loredana Bertè, poi il 27 ottobre Fratello Sole, Sorella Luna e il 28 novembre La Traviata, in replica il 29. Saison Kilturel, dove la cultura prende forma. Scopri il programma e acquista i biglietti su WebTic e su Saison Kilturel Vidia. .it

0: esibizionista era Annalisa. Bene, molto bene. Bella chiacchierata col sindaco di Rem Notre Dame. Nei prossimi giorni ne avremo altri primi cittadini, a partire da quello di Aosta, Raffaele Rocco, che sarà con noi domattina. Adesso colleghiamoci però con le notizie.
1: Sono le 11 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio, e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
2: In Parlamento è iniziato intanto l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni del Fondo Monetario Internazionale, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
3: Si è aperto un nuovo fronte nella guerra in Ucraina, quello del Mar Nero. A sottolinearlo è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo che altre 2 navi sono state colpite da droni mentre erano in navigazione in acque bulgare. Il Mar Nero è diventato un altro fronte di escalation della guerra russa in Ucraina ed è inaccettabile, ha scritto su X. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza. I responsabili, avvertito, ne dovranno rispondere.
2: Oggi è il giorno del ricovero di Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy di Prevost. Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al 10° piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
3: Un visitatore è morto e diverse persone sono rimaste ferite in un grave incidente andato in scena al parco divertimenti Six Flags Over in Georgia, circa 24 chilometri da Atlanta. Le cause dell'accaduto non sono ancora state chiarite e sono ora al centro di un'indagine. Le autorità mantengono il massimo riservo sulle generalità della vittima e sulle condizioni dei feriti. In una nota ufficiale, la direzione ha dichiarato che il personale di sicurezza e soccorritori sono intervenuti immediatamente e che l'azienda sta collaborando con gli investigatori.
2: Oggi è in programma la simulazione del collasso della diga di Malgabissina nel Trentino per testare il sistema di allarme pubblico IT-Alert che sarà attivato nella Valle del Chiese, nei comuni di Valdaone, Pieve del Bono, Prezzo, Borgo Chiese, Storo e Bondone, e in Lombardia, in alcuni comuni delle province di Brescia, Mantova e Cremona. Tutti i telefoni cellulari presenti nell'area interessata riceveranno un avviso accompagnato dal caratteristico segnale acustico. L'iniziativa rientra nel programma della settimana della Protezione Civile.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

Beh, è una versione, diciamo, 2.0 dei Linkin Park, però molto bello, devo dire, no? Questa è The Emptiness Machine, la nuova formazione di Linkin Park, che ha già fatto una serie di tour, di date importanti anche in Italia nell'ultimo periodo, compresa l'estate scorsa. Va bene, direi che possiamo andare avanti. Posso dire, musica fin troppo giovane questa, fin troppo, dovremmo un po' equilibrare, perché abbiamo un pubblico molto variegato a livello anagrafico, quindi non è che possiamo rivolgerci solo ai rocchettari o ai giovanotti, ai ragazzi alpaca, come viene detto da qualcuno. Insomma, aspetta, vediamo un po' se riusciamo a fare subito un contrappeso musicale. Aspetta che sto trigando, intanto vediamo le altre notizie, così andiamo in canavese adesso, vediamo un po' quali sono le cose, eccola qua. Oh, questo volevo dire. Adesso faremo un intervento con questa musichina sotto, mi sembra giusto. Allora, per esempio abbiamo il caso di un medico di famiglia che a Ivrea ha lasciato, non so se è andato in pensione o si è dimesso, ma credo proprio che si sia dimesso, un altro caso, ahimè, di dimissione di un medico, tema di cui abbiamo parlato spesso nei giorni scorsi, ha cessato l'attività, vedi, per recesso volontario, quindi sì, si è dimesso. Il problema è che a quanto pare non ha recapitato in tempo, comunque le lettere, non so se per colpa sua o di chi, sono arrivate molto tardi agli assistiti. Dopo che la cosa è stata segnalata da una cittadina agli organi di informazione, è intervenuta anche l'ASL Torino 4. Questa base sotto è difficile. Intervento anche serio, cioè. E quindi, insomma, sono intervenuti per chiarire i tempi della comunicazione e chiarire anche quali sono le soluzioni per garantire la continuità assistenziale nel distretto di Ivrea. Ma posso dire, non possiamo fare la trasmissione con queste basi, no? Dai, adesso cerchiamo di tornare un attimo composti qua. Bene che siamo entrati nell'ultima ora, che è quella dove sbraghiamo un po' di più, però c'è un minimo, no? Minimo di serietà, anche perché poi le notizie che arrivano dal canavese sono sempre notizie molto serie, su cui c'è pochissimo da scherzare. Per esempio, mettiamo un po' di terrore a quelli che già hanno paura di mangiare cucine etniche orientali, così. Sono stati alcuni ispettori dei carabinieri e dell'ASL, quindi della azienda sanitaria, sempre da Torino 4 peraltro, in un ristorante di sushi del canavese, diciamo pure anche dove, perché tanto c'è sui giornali, a Burolo, e sono state comminate delle multe per 20.000 euro al titolare, perché all'interno sono state scoperte ben 21 stanze e 4 bagni adibiti abusivamente a locali dormitorio per i dipendenti. Quindi in realtà non c'entra, credo, il cibo che servivano, quindi almeno su quello, devo dire, per fortuna, credo, adesso capiamo, perché c'è una pluralità di reati e violazioni, questo viene scritto, però soprattutto il fatto che c'era una sorta di città, cioè una sorta di casa non dichiarata dove vivevano i dipendenti, e insomma, a quanto pare l'area che era destinata a deposito alimenti era stata trasformata in dormitorio senza ovviamente alcun titolo abilitativo per il cambio di destinazione d'uso. Questo è chiaro. Poi c'era un lavoratore completamente in nero, nessuno aveva le visite mediche di idoneità, e quindi insomma non c'era il minimo controllo medico dei dipendenti, c'era la totale assenza della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, insomma una serie di cose. Oltre a questo, già che c'erano, impianti di videosorveglianza non autorizzati che erano stati installati, insomma, mi pare tutto perfetto, e anche una serie di non conformità lungo la filiera agroalimentare che adesso non vengono specificate, quindi purtroppo anche la parte food di questa attività c'entrava e c'entra in questi 20.000 euro di multa, che credo saranno, come dire, complicati da affrontare, soprattutto considerando che devono regolarizzare una miriade di cose, cioè non so quanti sono i reati, non li ho neanche potuti contare, sono troppi.

0: C'è anche, vedo, Siegfried Ranucci nella Saison Culturelle, nel cartellone, diciamo, il programma della Saison Culturelle 26-27. Vabbè. Ma invece vedo, scusate se torno sempre un po' al Valdostano, ma oggi alla fine abbiamo avuto una lunga intervista, abbiamo un po' dimenticato di fare un po' di rassegna stampa. C'è questa ipotesi incredibile, io quando si parla di trasporti mi accendo con poco, questa ipotesi di creare un treno diretto che collegherebbe Aosta e Milano già a partire dall'anno prossimo, dal giugno 2027, perché è stato firmato un protocollo d'intesa tra la regione Valle d'Aosta e credo la regione Lombardia, beh, direi proprio di sì, nei giorni scorsi. L'obiettivo è quindi cercare di creare un collegamento diretto senza dover cambiare a Chivasso o a Torino, cosa che allungavano un poco i tempi di percorrenza e creava scomodità. Non so se hanno in mente di farlo con i treni che abbiamo acquistato, i Flirt, questi treni meravigliosi che abbiamo appena acquistato, che non so quanto capienti sarebbero per un tragitto già comunque un po' più lungo rispetto a quello per Torino, però insomma già il fatto che si stia parlando di questo argomento a me dà un po' di boccata d'aria, ecco, a me basta davvero pochissimo. Colleghiamoci col meteo a proposito di aria e sentiamo che aria tirerà in queste prossime ore. Va.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: E passiamo una giornata limpida, luminosa, con aria pulita e clima dolce. Il pomeriggio regala una luce che sembra dipingere le montagne. Le temperature restano sopra la media, regalando un'altra giornata dolce e luminosa. Il pomeriggio scivola via con una luce che sembra dipingere le montagne.

Rocco Hunt, l'avevo rimosso dalla mia memoria interna, diciamo, Rocco Hunt, ma esiste ancora, assolutamente. Abbiamo recuperato questa Non litighiamo più alle 11.24 in diretta, stavo per dire dall'ideal caro Peugeot, ma in realtà è scorretto, siamo in via Turno numero 6, un po' di così, confusione sugli spazi ormai che abitiamo, quindi insomma questo va un attimo registrato ancora. Stando ancora nel territorio dei dintorni, sul Canavese, segnaliamo a Castellamonte un nuovo hobby di alcuni deficienti, quello di bucare le gomme delle auto al mercato. In particolare un uomo di 54 anni che non era però da solo, il primo l'hanno trovato ed è stato arrestato dai carabinieri, perché cioè, voglio dire, ma perché? Ci sarà un motivo, immagino, non lo so, perché di solito se questi atti sono senza motivo sono degli adolescenti a farli, se invece lo fa uno di 54 solitamente so, qualcosa ci può essere, no, dietro, va capito. Fatto sta che lui usava un coltello da 10 cm, forava gli pneumatici, nascosto poco distante dalle autovetture bersagliate, è stato trovato e identificato e poi arrestato dai carabinieri. Episodio che per fortuna non ha registrato feriti, vabbè, questo devo dire per fortuna. E lui ha colpito due utilitarie che appartenevano a due pensionati, ma perché? Cioè non si capisce, probabilmente il motivo era che lui cercava di distrarre i proprietari e poi mentre loro si accorgevano, diciamo, di avere le gomme bucate, approfittare della distrazione per entrare nei veicoli.

Si chiama Matches questo disco di Britney Spears insieme a, non lo sappiamo, c'era un featuring a Backstreet Boys, certo, naturalmente c'erano anche loro in questo momento molto hardcore anni 90, che è stato fatto in realtà pochi anni fa in un momento revival nel 2020, e quindi insomma l'abbiamo recuperata. A proposito di revival, tra pochissimo noi ci colleghiamo anche col Music Box per scoprire quale pezzo un po' da collezione, no, del nostro archivio verrà ascoltato dagli ascoltatori, quindi tra pochissimo sentiamo. Prima c'è Favole di Rene Grande.

0: Music Box.
1: Abbiamo trovato Bob Dylan addirittura in questo Music Box, era Knocking on Heaven's Door naturalmente, un po' di così rock classico, ma credo che non andremo distanti anche a livello di proposta per il disco libero di oggi. Intanto io vi do qualche piccolo dato storico. Oggi è il 13 ottobre, ci sono alcune ricorrenze interessanti, tipo la nascita nel 41 di Paul Simon, nato in New Jersey, protagonista del duo Simon e Garfunkel naturalmente. Insomma, peraltro loro iniziarono già da giovanissimi, da adolescenti praticamente, a esibirsi insieme con il nome di Tom e Jerry, si chiamavano così. Nel 40 nasceva anche oggi Cliff Richard, no, però in realtà è il domani, nasceva il 14 ottobre, siamo in anticipo qua, vabbè, comunque nasceva in India, sappiatelo se domani mi dimentico, uno dei pionieri del rock britannico. E poi ancora, aspetta, no, aspetta, solo il 13 ottobre, perché qua aspetta che mi danno date di tutti i giorni, di questi giorni qua, ma non voglio spoilerarvi nulla, voglio proprio andare solo sulla data di oggi. Sicuramente Paul Simon può essere un bel suggerimento, insomma, abbiamo vari brani suoi di Simon e Garfunkel nell'archivio. Oggi, diciamo, è anche la data in cui nel 63 si indica un po' l'inizio della Beatlemania, cioè i Beatles oggi nel 63 si esibivano al London Palladium davanti alle telecamere la televisione britannica, trasmissione che verrà seguita da 15 milioni di spettatori, e fuori dal teatro si radunarono centinaia di fan e la stampa di fatto si accorse di loro e iniziò a parlare in modo sempre più frequente del termine Beatlemania. Già c'erano, insomma, già esistevano, però forse il fenomeno non aveva queste proporzioni. Oggi nel 65 gli Who registravano My Generation, uno degli inni più importanti per questa band londinese. A Londra proprio loro registrarono e diventerà questo un po' uno degli inni della ribellione giovanile degli anni 60. Nasceva oggi Sammy Hagar nel 47, prenderà il posto di David Lee Roth come cantante dei Van Halen nell'85. Col suo gruppo, col suo arrivo, anzi il gruppo attraverserà una nuova fase di successo pubblicando 4 dischi consecutivi che arrivarono ai primi posti delle classifiche americane. Poi ancora oggi Michael Jackson conquistava la vetta americana nel 79 con Don't Stop Till You Get Enough, primo posto per Billboard, nella classifica forse più importante degli Stati Uniti. E oggi nell'84 Stevie Wonder arrivava al primo posto in classifica con la sua I Just Called to Say I Love You, un disco che rimarrà come grande classico ancora oggi. Nasceva oggi anche Ashanti, peraltro, nell'80 a Glen Cove, nello stato di New York, cantante R&B che raggiungerà il successo nei primi anni 2000. Davvero un sacco di nomi interessanti con generi diversi, come ci piace insomma poter proporre e fare in questo spazio un po' almanacchistico, ma adesso sta a voi. Potete scegliere da questi, potete proporci tutt'altro, insomma, aspettiamo le proposte per il disco libero al 349 722 5831.

pazzesco davvero, cioè questa notizia che arriva dalla Francia di queste ore, in realtà già da ieri, perché uno non legherebbe mai l'informatica e gli attacchi hacker alla grande distribuzione all'alimentare. Invece insomma, è tutto ormai informatizzato, tutto digitalizzato, tutto smart, motivo per cui un gruppo di hacker ha violato a distanza i sistemi di controllo dei frigoriferi di una società danese che si chiama Danfoss, che viene usata in rinomate catene di supermercati per gestire ovviamente le temperature dei banchi frigo, delle celle congelatrici. E in Francia c'è stato insomma un colpo piuttosto duro: nella notte tra domenica e lunedì hanno dovuto insomma buttare via davvero tonnellate di cibo, perché insomma tutto è andato un po' a male, milioni di euro di danni. Quindi tutto questo per un sabotaggio di un software che controlla i frigoriferi. Cioè davvero, questi sono i pro e i contro di avere tutto totalmente smart in rete, digitalizzato 2.0, 4.0, insomma. Questo è ottimo per certi versi, per altri ti espone a dei rischi che davvero sono quasi anche assurdi da concepire, no? Però ci sono, e come, perché poi purtroppo i criminali esistono anche su un piano che magari è ancora meno tangibile, ma che fa dei danni molto concreti e tangibili.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per l'Inter, Chivo nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo con il Parma. Al centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Inter Bruges si gioca stasera alle 21. Per il Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a tre con Milinkovic-Savic preferito a mare tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Villarreal-Napoli si gioca alle 21. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese che non riesce a risollevarsi nella trasferta dell'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. Dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa anche in maniera netta battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. E dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Venezia pensa alle prossime mosse per rilanciare la squadra, ferma all'ultimo posto con 0 punti. La decisione arriverà nelle prossime ore. Ma Giovanni Stroppa potrebbe avere un'ultima chance contro il Napoli il prossimo 17 ottobre. Nel caso in cui si dovesse concretizzare l'addio a Stroppa, il primo candidato per sostituirlo è Paolo Zanetti, per il quale si tratterebbe di un ritorno in Laguna. Il tennis, il più grande sfogo mai visto da parte di Carlos Alcaraz in un campo da tennis, è quanto successo nella sfida persa 7-5-7-6 contro Bergs al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver subito il break del 6-5 nel primo parziale, il numero 3 al mondo si è seduto in panchina durante il cambio di campo ed è esploso urlando verso il suo angolo. Non è possibile che una palla rimbalzi alta e un'altra invece mi scivoli addosso. Non si può giocare così. Il numero 3 al mondo ha poi confermato il problema con le palle da gioco nel post partita. Le condizioni erano diverse rispetto all'ultimo match. C'era il tetto aperto, la palla era più grande e più lenta. L'hockey, dopo la sconfitta contro la fortissima Spagna per 2-3, la nazionale italiana di hockey deve rimettersi in marcia ai mondiali 2026. Oggi gli uomini di Alessandro Bertolucci saranno chiamati alle 20:30 italiane a una sfida decisiva all'interno della Coppa Arena, nella quale partiranno con i favori del pronostico. Il duello contro la Svizzera, potenziale cenerentola del girone di Serie A, di cui fa parte anche il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.

No, in realtà non c'è nessuna suspense, anche se la base un po' la suggerirebbe, perché andiamo dritti dritti con i Beatles e li ascoltiamo in questa Something del 69, almeno così mi risulta dal mio archivio. Vediamo se è vero l'anno, controlliamo.

0: E beh sì, in effetti era anche l'anno di uscita di Abbey Road, disco leggendario dei Beatles, in cui era contenuta anche questa Something, che usciva proprio il 26 settembre, per essere precisi, del 69. Oggi è il 13 ottobre, in qualche modo sono stati protagonisti anche di una data, uno dei primi concerti in cui si è capita la portata del fenomeno nel 63, però in questo caso che ha un po' certificato la dimensione ormai planetaria che stava assumendo questa Beatlemania, questo fenomeno appunto davvero di massa, uno dei primi della storia della musica. Bene, con questo ultimissimo proprio pezzo, grande perla dei Beatles, noi ci possiamo salutare. Appuntamento a domani ancora dalla nostra sede storica di Via Torneo numero 6, perché domani avremo vari ospiti, tra cui il sindaco di Aosta, Raffaele Rocco. Ciao, ciao, ciao.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Un saluto dalla redazione.
4: In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni dell'FMI, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
3: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
4: La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, ha annullato il provvedimento di primo grado che ha portato alla condanna della parlamentare europea di EBS, Ilaria Salis, al pagamento di oltre 300.000 euro nei confronti di Valentina Dadda e François Gelmetti, due suoi ex assistenti licenziati, a loro dire in modo ingiustificato. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare. Il procedimento ritorna quindi davanti al Tribunale.
3: Non si fermano le proteste degli studenti in Francia dopo che ragazzi e ragazze delle scuole superiori francesi hanno dichiarato di aver ricevuto solo briciole. È stata organizzata una nuova giornata di mobilitazione nazionale per chiedere un piano da 10 miliardi di euro destinato agli istituti. Alle proteste studentesche si unisce oggi anche Greta Thunberg, giunta a Parigi a dare supporto ai liceali. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti al liceo Paul Lenoir di Saint-Denis, dove una ventina di avvocati si sono dati appuntamento per formare una catena umana in giacca e cravatta per proteggere gli studenti.
4: Le cronache avevano concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del BDSM, ma lui, al posto di porre in essere le azioni concordate, l'avrebbe sottoposta per ben 12 ore a ripetute violenze fisiche. Per questo a Chieri, nel Torinese, un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura. La donna, giunta in ospedale con le caviglie ancora legate, presentava evidenti lesioni tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale.
3: Il calcio salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Torna la Saison Kilturel 2026-2027 in Valle d'Aosta, al Teatro Splendor, grandi nomi e prime nazionali tra musica, teatro, danza, cinema e letteratura. Si parte il 9 ottobre con Loredana Bertè, poi il 27 ottobre Fratello Sole, Sorella Luna e il 28 novembre La Traviata, in replica il 29. Saison Kilturel, dove la cultura prende forma. Scopri il programma e acquista i biglietti su WebTic e su Saison Kilturel Vidia. .it.
1: Ora parliamo di un tema che riguarda da vicino la tutela della salute e il funzionamento della giustizia disciplinare in sanità. SalutEquità, in audizione alla Camera, ha chiesto interventi urgenti per smaltire l'arretrato della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie e accelerare i procedimenti più delicati, come sospensioni e radiazioni. Una richiesta che punta a garantire decisioni più rapide, trasparenti e indipendenti, mentre prosegue l'iter della riforma strutturale.
2: Ora parliamo dei dati appena presentati da Legambiente nel nuovo rapporto Ecomafia 2026. Un quadro fatto di luci e ombre, con i reati ambientali in lieve calo ma con oltre 113.000 violazioni complessive e un business illegale che cresce fino a 11,5 miliardi di euro. Un fenomeno che continua a colpire soprattutto il Mezzogiorno e che richiede interventi più incisivi su controlli, corruzione e gestione dei rifiuti.
1: Ora passiamo e parliamo della vicenda che sta coinvolgendo Torino e la polizia penitenziaria. Il SAPPE torna a chiedere al sindaco Stefano Lorusso di riaprire il confronto per trovare una piazza dove celebrare il 210° anniversario del corpo nel 2027. Un appello che punta a una soluzione condivisa, nel rispetto del valore storico e istituzionale della ricorrenza.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Officine Ubu presenta 2 sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: 2 sorelle, 2 modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, ma questo dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e inferiori al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo, tracciando un bilancio quantomeno preoccupante per l'economia. Per i beni industriali non energetici nel loro complesso, l'incremento dei prezzi è stato di poco superiore al 25%.
2: Nell'aula della Camera si vota sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'Economia Giorgetti. Questi non vogliono lavorare di lunedì, ma mi sembra che nemmeno il martedì abbiano tanta voglia, ha commentato sarcastico Giorgetti parlando con La Repubblica. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari a una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
3: 2 nuove navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. L'ha dichiarato il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
2: Papa Leone arriva all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un importante piano di sicurezza, a cominciare dal fatto che Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al 10° piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
3: Un 22enne ricoverato a Padova per un'infezione da difterite. Il paziente, proveniente dal Bangladesh, presenta condizioni cliniche severe ed è attualmente in isolamento. I sanitari hanno attivato la procedura per reperire il siero antitossico attraverso il centro antiveleni di Pavia. Il trattamento è stato somministrato già sabato, mentre la conferma microbiologica dell'infezione è arrivata domenica. Profilassi per 100 persone.
2: Lo sport e la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo, della durata di 10 anni, vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993, dai rimbombi dei motori aspirati a Kyalami.
3: È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, sognare è lecito, essere ambiziosi è dovuto, fare punti è necessario. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi KO contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Brugia San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmiano insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto il tecnico dell'Inter Chivu a Sky Sport. Ascoltiamolo.
3: È una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
2: L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match già delicato, vista la sconfitta subita nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
4: Dobbiamo cercare di fare dei punti perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con il Real Madrid e, diciamo, si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro. È una partita di Champions, e le partite di Champions sono sempre difficili da giocare.
2: Domani toccherà invece a Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ancora il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti. Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio 6-4-6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Il basket è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025, con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.

a volé, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica in primo piano nell'aula della Camera, si vota il DFP, ossia il documento programmatico di finanza pubblica, e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'economia Giorgetti. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari ad una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
2: Papa Leone XIV ha lasciato il Vaticano per dirigersi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi, secondo alcune fonti intorno alle 16. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale.
3: La condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori è stata annullata. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, che ha dichiarato la nullità del provvedimento che aveva portato alla condanna della parlamentare europea di Alleanza Verdi e Sinistra per aver licenziato 2 assistenti, a loro dire, senza giusta causa. Il provvedimento è stato trasmesso alle parti nella mattinata di oggi. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare con il procedimento che ora ritorna davanti al tribunale.
2: 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca, lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
3: Economia: la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%. Si tratta delle sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per elettricità e combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, per i servizi di istruzione e sanità. Una diminuzione prossima al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione, lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo.
2: Lo sport con il calcio: salta un'altra panchina di Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per il Lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Per Stroppa, quello di Venezia è il quarto addio da allenatore di una squadra di Serie A. Per sostituirlo, chi convince di più al momento è Davide Nicola, considerato uno specialista in salvezze quasi impossibili.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ora passiamo alle modifiche alla circolazione lungo alcune strade regionali della Valle d'Aosta. Per lavori di manutenzione, posa di cavi e interventi di metanizzazione, sono stati istituiti sensi unici alternati sulle statali di Pila, Colle d'Arpi, Staffal, Valle dell'Is, Cogne e Val Tournanche. Le limitazioni resteranno attive per tutto il mese di ottobre, con orari diversi a seconda dei cantieri. Si raccomanda prudenza e attenzione alla segnaletica.
2: Passiamo ora alle politiche per l'integrazione. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sottolinea come la conoscenza della lingua italiana sia la chiave per partecipare pienamente alla vita sociale e lavorativa del paese. Nell'ultimo anno quasi 185.000 stranieri hanno frequentato i corsi dei CPIA, una rete rafforzata da nuovi investimenti PNRR e fondi dedicati per potenziare alfabetizzazione, competenze e sostegno alle famiglie.
1: Ora passiamo al finissage della mostra Sotto il cielo di stelle al Castello Gamba di Châtillon, dove giovedì 8 ottobre si è tenuto l'incontro Lo spazio che abitiamo, un appuntamento interdisciplinare in cui il curatore Fortunato D'Amico ha dialogato con esperti del settore spaziale e del design per esplorare il legame tra ricerca, tecnologia, arte e futuro del pianeta. La mostra è visitabile fino al 18 ottobre, nella splendida cornice del museo.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Spifferi dal pianerottolo.
3: AI per i suoi.

0: sigilleremo la vostra porta d'ingresso.
1: Ovvero come bloccare l'aria gelida del pianerottolo prima che il vostro corridoio diventi una galleria del vento.
2: Sono pillole di AI.
0: E lo sappiamo, è arrivato l'autunno e come inverno il vero nemico invisibile del riscaldamento sta proprio nella porta di casa.
1: Una corrente continua. Ti avvicini al portone d'ingresso e senti quel refolo gelido che arriva diretto dalle scale, congelandoti i piedi in 2 secondi.
0: Sì, e la reazione tipica è mettere i soliti salamini di stoffa orribili che si incastrano ogni volta che apri la porta.
1: O peggio ancora, comprare guarnizioni a caso al brico che si staccano dopo 2 giorni o che vi rigano tutto il pavimento di casa.
0: Ma prima di arrendervi a vivere con la giacca a vento pure nel corridoio,
1: l'intelligenza artificiale ci mostra esattamente da dove entra il freddo e cosa comprare per rimediare.
0: La prima mossa per scovare la perdita d'aria si fa con l'app Flip One o Sick Thermal.
1: Inquadrate la porta d'ingresso, la AI mappa le temperature mostrandovi in blu acceso il punto esatto da cui penetra l'aria del pianerottolo.
0: Una volta individuato il punto critico, scattate una foto alla fessura con Cloud Vision oppure Google Gemini.
1: Inserite un metro o una moneta accanto per far da scala e inquadrate bene il pavimento, che sia parquet o piastrelle.
0: E sentite qua, la AI analizza la superficie e vi dice se serve una guarnizione a spazzola, un sottoporta adesivo in silicone o un doppio salvaspifferi a scorrimento.
1: Un'indicazione precisa per isolare al millimetro senza rischiare di graffiare il pavimento.
0: E se il problema fosse la guarnizione consumata lungo tutto il telaio della porta blindata?
1: Lì entra in campo la velocità di Google Lens.
0: Sì, perché fotografate la sezione della guarnizione schiacciata o tagliata sul bordo della porta.
1: Google Lens riconosce istantaneamente il profilo esatto di ricambio, che sia a forma di P, di E o di D.
0: E vi mostra al volo le misure corrette da ordinare e vi scopa il prezzo più basso sul web.
1: E vi basta attaccare la guarnizione nuova per ritrovare subito un ingresso caldo, isolato e silenzioso.
0: Risultato? Casa protetta, riscaldamento efficiente e consumo di gas subito ridotto.
1: Ricapitoliamo quindi il nostro kit digitale per isolare la porta d'ingresso dal freddo.
0: Allora, Flip One per la mappa termica degli spifferi, Cloud Vision o Gemini per la scelta dei sottoporta ideale e Google Lens per trovare le guarnizioni di ricambio.
1: Usare l'intelligenza artificiale per i piccoli lavori di casa vi fa risparmiare sulle bollette e migliora subito il comfort della famiglia.
0: Sì, perché ricordiamoci che il calore di casa deve rimanere dentro, è il freddo quello che deve rimanere fuori e non entrare. A domani!
1: Ciao!

0: Sono le 15 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul DPFP, documento programmatico di finanza pubblica, con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 i contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
1: Via libera quanto si apprende da fonti dell'Unione Europea, della Commissione al piano Safe per l'Italia. Le stesse fonti non precisano l'ammontare totale della cifra che sarà erogata, ma che, secondo la richiesta del governo, dovrebbe essere superiore agli 8 miliardi.
2: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. Come riporta il Messaggero, è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy del pontefice. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
1: Gli operai delegati sindacali dell'ex Ilva di Taranto non hanno abbandonato i presidi che sin da ieri mattina sono sulle statali alle porte della città. La protesta inizialmente di 24 ore, poi divenuta oltranza, andando avanti tutta la notte, proseguirà fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri. Lo hanno confermato anche i sindacati.
2: Gli esteri: due nuove navi sono state colpite a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha comunicato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
1: Lo sport: la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: ancora nella mia.
1: E buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. Sono le 15 e quasi 9 minuti. Partiamo martedì 13 ottobre 2026. Come state, popolo di Top Italia Radio? Oggi è una splendida giornata e c'è un clima fantastico qui a Milano. È proprio quel clima autunnale, però durante il pomeriggio si sta bene, quindi non fa ancora quel freddo gelido. 349 7225 831, eccetto la mattina e la sera, perché stamattina mi sono svegliata alle 5:30 e faceva freddo, devo dire la verità. Affrontare la mattina inizia ad essere tosto, perché poi veniamo anche da un'estate calorosa da tutti i punti di vista, quindi è normale. 349 7225 831, raccontatemi un po' come è stato il vostro risveglio martedì. Ieri parlavamo che non si iniziano le cose di lunedì, perché non si sa, quando si pensa a lunedì ci pensiamo come se fossimo dei supereroi. In realtà non è così. I grandi progetti si stabilizzano a partire da mercoledì. Chi l'ha ideato? Io sono Chiara, stiamo insieme fino alle 18.

0: 14, 15, 15, c'è una certa euforia nell'aria. Martedì 13 ottobre 2026, state ascoltando Breakon in mia compagnia, io sono Chiara, saremo insieme fino alle 18. Vi ricordo i contatti tramite i quali potete interagire con me, con tutto il mondo di Top Italia Radio, @ Top Italia Radio. Iniziamo dai social, solitamente inizio dal numero di telefono, oggi cambiamo un po', i social sono importanti, sono un po' il futuro, sono il futuro, ecco, togliamo un po', ci trovate sia su Instagram che su Facebook, Radio Video Network, l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo momento è il numero 349-7225-831 da tenere sempre a portata di mano.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Model, Lost Frequencies, Black Friday con Pretty Like the Sun, una canzone che ci piace tanto e solitamente una canzone che associo ad una camminata che può essere mattutina, pomeridiana, serale, avete capito, una camminata, perché secondo me è proprio al ritmo giusto di una passeggiata, quella passeggiata tranquilla, serena, che spesso faccio nel weekend. 349-7225-831, raccontatemi quali playlist utilizzate, quali canzoni ascoltate, utilizzate, consumate durante la vostra passeggiata, non durante la palestra. Quindi togliamo un attimo quelli che sono abbonati 365 giorni all'anno alla palestra e ci dedichiamo adesso a coloro che fanno attività fisica, la fanno anche seriamente ma non vengono classificati all'interno degli sportivi perché poverini, non hanno un abbonamento, poi poverini, forse sono anche i migliori perché vabbè, non fanno girare il mercato delle palestre, però hanno la loro scheda privata personale che prevede tantissimi chilometri da fare a piedi, la mia.

questa sorta di rubrica, quali playlist ascolti, quali playlist consumi, mi piace definirla così, quando passeggiate. 349 7225 831, tutto perché abbiamo ascoltato Pretty Like the Sun, un grande successo di Tom Odell, e da lì ho detto: questa è una canzone che si abbina molto bene alla passeggiata. Poi ce ne sono tante altre, magari vi posso anche proporre, vi posso consigliare la playlist giusta. Poi c'è chi magari sceglie la playlist per dare la giusta carica, io invece devo rallentare perché corro quando cammino, quindi ho bisogno di una canzone molto tranquilla. Potrebbe essere anche questa, Alfa, Filo Rosso.

Da sconosciuti innamorati, innamorati sconosciuti, ci canta così Alfa il filo rosso, e c'è questo filo rosso che ci unisce dalle 15 alle 18, si chiama Break On in mia compagnia. Io sono Chiara, stiamo creando insieme la playlist giusta da consumare durante una passeggiata. Per esempio siamo partiti con, al primo posto troviamo Tom Odell con Pretty Like the Sun, al secondo posto il filo rosso Alfa, poi sicuramente arrivare alle 18 ne sentiremo tante altre da poter inserire, però è giusto non soltanto soffermarci su quelle che ci propone la rotazione musicale di martedì 13 ottobre 2026, perché sapete le proposte sono molto varie anche secondo del tipo, a seconda della tipologia di camminata, c'è la camminata lenta, la camminata veloce. Per esempio, per una passeggiata tranquilla il mio amico ChatGPT mi propone Billie Eilish Birds of a Feather, oppure i Coldplay con Sparks, oppure Lodovico Einaudi con Una mattina.

La voce è quella di Lady Gaga con This Is. Lei mi dà l'idea di una delle cantanti che quando va a passeggio ascolta le sue canzoni. 349-7225-831, in merito a questo argomento fatemi sapere la vostra opinione. Sono le 15:38 minuti, martedì 13 ottobre 2026, state ascoltando Break On, e dalle passeggiate, dal mondo dello sport parliamo invece, adesso passiamo a parlare di appuntamenti online, ovvero il mondo delle app da Tinder, ma ce ne sono tante altre, ma regna come sempre sovrana lei al primo posto. Nasce una nuova tendenza chiamata codifica delle motion good vibes, o meglio, per dirla tra noi, la codifica delle vibrazioni emotive. Un nome complicato per dire semplicemente che ormai le persone cercano più onestà, semplicità, e vogliono smetterla di finire

fingere indifferenza, no, non mi importa nulla, e vogliono essere più onesti, anche se a dir la verità ormai è anche semplice, perché dietro la tastiera è facile. Poi parlano i fatti, come sempre in tutte le cose, specialmente dietro uno schermo siamo bravissimi a fare delle conversazioni sincere e oneste. Poi quando magari si vive dal vivo la relazione, cadono le maschere. Questo è un po' il succo dell'indagine condotta per il report Iris Swipe di Tinder. Mostra infatti che il 56% dei single le conversazioni sincere sono la cosa più importante, mentre il 64% richiede onestà.

Torna la Saison Kulturel 2026-2027 in Valle d'Aosta, al Teatro Splendor. Grandi nomi e prime nazionali tra musica, teatro, danza, cinema e letteratura. Si parte il 9 ottobre con Loredana Bertè, poi il 27 ottobre Fratello Sole, Sorella Luna e il 28 novembre La Traviata, in replica il 29. Saison Kulturel, dove la cultura prende forma. Scopri il programma e acquista i biglietti su WebTic e su saisonkulturelvidia.it.

E facciamo una grande festa con Luca Carboni, ma anche senza Luca Carboni, perché fino alle 18 siete in mia compagnia. Io sono Chiara Cebreicon qui su Top Italia Radio. Sono le 15:49 minuti, quasi 50, martedì 13 ottobre 2026. Facciamo una grande festa parlando di app di incontri, Tinder, come capire se effettivamente una persona è davvero presa a livello emotivo e soprattutto sia autentica, non si nasconde dietro delle parole, dei messaggi e poi bravi nelle parole ma zero nei fatti. Ecco, questo è un po' il succo del sondaggio che stiamo prendendo in considerazione. C'è un esperto di dating, perché c'è anche chi si occupa di relazioni a 360 gradi, suggerisce di osservare i piccoli dettagli quotidiani, notare come una persona parli dei propri ex e come reagisce quando non si è d'accordo su qualcosa. Dice molto di lui, quindi contano i fatti.

quando sia all'inizio, sia durante, sia dopo una relazione, soprattutto all'inizio. E poi queste emozioni, queste sensazioni, è importante che siano autentiche al 100%, quindi non bisogna fingere indifferenza, ma non bisogna neanche fingere di provare delle cose quando poi a fatti restano sempre zero. Quindi va bene utilizzare delle frasi dolci, frasettine, citazioni di canzoni, citazioni, però poi 1.000 frasi, 0 fatti. Quello che importa nella vita sono i fatti. George Ezra ci dice: Don't matter now, non ci porta nulla.

sapete che c'è? Forse c'ha ragione proprio George Ezra. Don't matter now. Qualunque cosa stiate facendo in questo momento, dovete esclamare proprio adesso don't matter now. Tutto si risolve, don't worry, be happy. Un'altra citazione di canzoni, a proposito di una canzone, a proposito di citazioni, di belle parole che vengono scambiate ogni giorno su WhatsApp, sulle diverse piattaforme di messaggistica, ma può essere anche DM di Instagram, ma tante tante di Tinder. Poi nascono delle conversazioni anche lì, parole molto dolci, cuoricini. Sapete poi chi cantava cuoricini, poi non è andata poi così bene. Quindi cerchiamo di essere sinceri fin da subito, all'inizio, durante e dopo. Se le cose non sono vere, se le cose non sono sentite, basta guardarsi in faccia, non importa. Facciamo cadere la nostra maschera e diciamo le cose come stanno. E poi, come ci consiglia George Ezra, don't matter now, si sta quasi per concludere la prima ora di Break On. Rimanete lì, saremo insieme fino alle 18, prima della redazione.

sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Stupidissime.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigilano tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone. Sono stati poi rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti della struttura, a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato infatti dal presidente americano Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
3: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione dunque riguardante lo scostamento di bilancio, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109 e 61 contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
4: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo, anche tra le donne. Lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi, elaborato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre di quest'anno contano 230 vittime contro le 238 accertate nello stesso periodo del 2025. Il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17% al 21%, mentre quella della fascia tra i 25 e i 40 anni scende dal 43 al 36%.
3: La protesta degli olivicoltori pugliesi invade le strade. Un serpentone di una cinquantina circa di trattori è partito da Carpino nel Foggiano, diretto al casello di Poggio Imperiale in A14, attraversando la superstrada Garganica. L'obiettivo della manifestazione è protestare contro il caro carburante, l'aumento dei costi di produzione e la grave crisi che investe uno dei settori primari dell'economia garganica come l'olivicoltura.
4: Gli esteri: almeno 4 persone sono morte in seguito al deragliamento di un treno vicino a Multan, nel sud della provincia pakistana del Punjab. Le cause dell'incidente al momento sono ignote. Un soccorritore sentito dall'Agence France-Presse ha dichiarato che i feriti sarebbero 25.
3: Nel calcio, la Roma si prepara a tornare a vivere una notte di Champions League all'Olimpico dopo 8 lunghi anni d'attesa. A rendere ancora più speciale questa serata l'avversario, il Real Madrid. Sulla panchina degli spagnoli ci sarà una vecchia conoscenza giallorossa, José Mourinho. Lo Special One torna nella capitale per la prima volta ad avversario dopo la sua parentesi allenatore della Roma. Giusto che ci sia un tributo nei confronti di Mourinho, c'è stato un amore importante da parte dei tifosi e quindi merita il riconoscimento che la gente gli tributerà, ha così dichiarato l'allenatore giallorosso Gasperini nella conferenza stampa pre-match.
4: Ed è tutto, a più tardi.

primo che ci piace, quello formato da Calvin Harris e Dua Lipa con One Kiss. Vi spedisco un bacio da Milano, 16:08 minuti, un bacio davvero sincero a proposito di sincerità e onestà. Nel frattempo sono scoccate le 16:09 minuti, siamo già a 5, 6, 7 secondi, potrei proseguire così. Martedì 13 ottobre 2026, un'altra giornata di sole, come ho detto durante l'apertura della prima ora. La mattina e la sera fa freddino, mentre il pomeriggio si sta ancora bene. Ho visto le previsioni, ho sbirciato soltanto con un occhio le previsioni per i giorni a venire e non sono niente male fino alla fine del mese. Lo abbiamo detto, da inizio agosto saranno sia un autunno e un inverno caldi, e a breve dovremo anche cambiare l'ora e quindi ci saranno meno ore di luce, più ore di buio. E dopo tutte queste informazioni climatiche, 349-7225-831, raccontatemi come state trascorrendo questa giornata, questo martedì. Radio Video Network, l'applicazione che dovete correre a scaricare, come ci consiglia Jean con Running Wild. Quindi corriamo selvaggiamente.

Gin con Running Wild, 16:12 minuti, siamo appena partiti con la seconda ora di Break On martedì 13 ottobre 2026 e spesso parliamo di ritardi, la maleducazione, questi ritardi creano dei malintesi, creano dei litigi, ma adesso ci spostiamo sul versante opposto perché è stato fatto un approfondimento in merito al Galateo quotidiano. Arrivare in anticipo a casa di amici è maleducazione oppure c'è chi, poi dipende, questione di punti di vista, c'è chi la prende bene, c'è chi la prende male, o significa, quindi il succo di questo sondaggio, di questo approfondimento, significa invadere un po' il campo intimo personale di un amico, di un parente. Rimanete lì perché a breve approfondiamo questa discussione, questo dibattito molto acceso da poco sui social. Nel frattempo ditemi la vostra, sintomo di maleducazione oppure no? Voi come la prendereste? 349-7225-831, magari vi è capitato anche recentemente, raccontatemi il vero proprio fatto accaduto. Ora l'Imagine Dragons con Whatever It Takes. Follow to

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

intitola così il grande successo di Giovanotti insieme ai Merck & Cremont. Sono le 16:21 minuti, questo è il Ritmo Sauna di Breakona, martedì 13 ottobre 2026. Ora affrontiamo una questione delicata: arrivare in anticipo a casa di amici e parenti è sintomo di maleducazione, oppure dietro voi magari, poi come ho detto prima, è questione di punti di vista, c'è chi lo vede sì cavolo, dovevo ancora sistemare quell'ultima cosa e tu sei arrivato alle 19:29 piuttosto che 19:30 come ci eravamo prefissati, oppure c'è chi la vive molto bene, va bene, mi dai una mano. Ecco, io sono quella classica persona che mi dà fastidio, perché se ti dico 19:30 devono essere 19:30, non possono essere né 19:29 né 19:31, perché il 19:31 per me è già un ritardo. 349 7225 831, fatemi sapere cosa ne pensate dell'arrivo in anticipo a casa di amici.

Direttamente dall'anno d'oro per Instagram, il 2016, Lucas Graham, Mama Said. A proposito delle cose che ci dicono le mamme, arrivare presto, arrivare tardi a casa, devi arrivare all'una a casa, non devono essere né le 24:59 né l'1:01. Poi questa è un'altra questione, però perché stavamo parlando dell'arrivo in anticipo, come viene percepito dalle persone. Ci sono alcune persone che lo percepiscono come entusiasmo, sì, vieni a casa mia, mi dai una mano. Dall'altra parte c'è invece qualcuno che è scocciato, mi sta invadendo la mia invasione di campo, la mia zona. 349 7225 831. Che si fa allora se si dovesse arrivare in anticipo, quindi se non siete delle persone ritardatarie, quindi a qualsiasi tipo di appuntamento, che può essere anche un appuntamento lavorativo, se si arriva con un quarto d'ora di anticipo, cosa si fa in quel quarto d'ora? Si fa un bel giro, oppure si resta dove, magari fuori dalla casa della persona, si aspetta e poi si va all'orario che si è prestabilito. Certo, se 19:30, se sono 19:29, 59 secondi, va bene lo stesso.

0: tutti, Galateo, è importante il Galateo? Sì, quando si mangia, per esempio, quando si mangia non si utilizza il telefono, oppure si chiede gentilmente un attimo, oppure, ma è importante utilizzare il Galateo anche prima e dopo qualsiasi tipo di appuntamento. Quindi l'arrivo anticipato non va bene perché, come dicono gli esperti, rischia di interrompere la fase finale dell'organizzazione. Magari chi riceve sta finendo di sistemare la tavola, sta cucinando gli ultimi piatti, sta finendo di lavorare, sta facendo una doccia. Uno può fare mille attività all'interno della propria casa, quindi cerchiamo magari di aspettare un attimino. Siete voi che siete arrivati puntuali, ecco, neanche arrivare in ritardo, ecco. Quindi si aprono poi una marea di questions, ma è meglio spacchettare il music box, che dite? Poi magari proseguiamo.
1: Music box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: 24K Golden insieme a Da Babi con Coco. Sono le 16:35 minuti, state ascoltando Break On in mia compagnia. Io sono Chiara, martedì 13 ottobre 2026. Ora parliamo e Raffaella canta a casa mia. Parliamo proprio di Raffaella Carrà, torna sul palco a Roma, il primo spettacolo, il primo show con il suo ologramma. Fa un po' senso dire questa cosa, ma come sapete l'evoluzione tecnologica ormai è la padrona in assoluto del futuro. A 5 anni dalla scomparsa, la celebre artista rivivrà in The Show Must Go On tra corpi di ballo dal vivo ed effetti laser 3D. Mi immagino come ballerà il tuca tuca. Il Raffaella Carrà The Show Must Go On, questo è il titolo dello show, viene lanciato come la prima exhibition autorizzata basata sul ologramma della showgirl e muoverà i primi passi il 28 dicembre 2026. Segnatevi questa data nella cornice dell'Atlantico a Roma. La prima evoluzione, poi se dovesse andare bene, chissà, ci saranno altri artisti che si trasformeranno in ologramma. Ora Nicolò Filippucci da Sanremo 2026 Laguna.
1: Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti fa.

vincitore di Sanremo Giovani 2026 proprio con questa canzone, perché ha portato sul palco di Sanremo Laguna Nicolò Filippucci. Noi stavamo parlando di questo grande progetto che segna un po' l'evoluzione tecnologica. Raffaella Carrà, The Song Must Go On, viene lanciato come prima esibizione, tra l'altro autorizzata, basata sul ologramma della showgirl, a partire dal 28 dicembre 2026. Una notizia di ieri che però si dice oggi, mi sembra giusto, quindi siamo leggermente in ritardo ma recuperiamo. Il conto alla rovescia è iniziato, quello che si legge sul suo profilo dedicato, quindi quel profilo ufficiale autenticato con la spunta blu. Raffaella torna sul palco per rivivere insieme momenti ed emozioni indimenticabili. Questo è il testo della clip, che esordisce con l'iconico gesto della mano che impugna un telefono pronunciando un deciso arrivo. Anche noi arriviamo a te, sicuramente il 28 dicembre 2000.

0: can do better. Sentitela proprio così, possiamo sempre fare il massimo, dare il massimo, come ci canta Matt Simons. E se eravamo in ritardo sulla notizia di Raffaella Carrà, che abbiamo recuperato subito, sicuramente quando si parla di Cesare Cremonini siamo molto puntuali. Qui a Bricon stiamo un po' spacchettando quello che è il suo album, dopo aver annunciato il suo primo ospite, il suo primo featuring insieme a Salmo. Nelle ultime ore ha svelato le collaborazioni con Malika Ayane e Fabri Fibra. Lo ha pubblicato attraverso il suo profilo social, ha pubblicato tutto l'album. Entrambi saranno anche sul palco, ricordiamo, questo grande evento che si terrà a Londra il 20 ottobre, nella notte in cui Cremonini presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album, e noi lo attendiamo.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League stasera a ore 21, in campo l'Inter che ospita San Siro il Brugge, Kivu nella difesa 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram, certezze tra i belgi da centravanti Tresoldi e l'ex della partita Sommer tra i pali. Sempre alle ore 21 in campo anche il Napoli in trasferta in Spagna dove affronterà il Villarreal. Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane, che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista negli scorsi giorni. Confermata la difesa 3 con Milinkovic-Savic preferito a Meret tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere invece il ballottaggio con Lobotka. Vigilia di Champions League invece per la Roma, che domani sera alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. In conferenza stampa prepartita ha parlato Gasperini: abbiamo delle caratteristiche che non andiamo a snaturare, conosciamo il valore del Real, ma non è la prima squadra di valore che incontriamo, gli basta poco per creare situazioni pericolose, ma questo fa parte delle grandi squadre. Poi Gasperini aggiunge: non credo che la Roma debba snaturarsi, e sul Real Madrid afferma:
5: indubbiamente tra i migliori d'Europa, che ha grandissimi giocatori, magari ha bisogno di un po' di rodaggio perché ha cambiato anche comunque allenatore, modo di giocare, però rimane una squadra che ha battuto l'Inter in Champions, rimane comunque una gara di grande prestigio e che vale anche per la classifica.
4: Domani ricordiamo in campo alle 18.45 anche il Como giocherà in trasferta contro il Feyenoord. Il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa e sta valutando possibili sostituti. Al momento Davide Nicola, reduce dall'esperienza alla Cremonese nello scorso campionato, è in vantaggio su Paolo Zanetti. Quest'ultimo ha già guidato i Veneti dal 2020 al 2022 conquistando una promozione in Serie A, ma il club è più orientato ad affidarsi a Nicola, specialista dei subentri, per risollevare una squadra che ha perso tutte le prime 6 partite di campionato. La Formula 1 ha ufficializzato una svolta storica per la categoria, il ritorno del Circus sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata dei 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

trasmettendo delle good vibes, anzi mi piace riprendere un po' quella teoria basata sulle relazioni, la codifica dell'emotion good vibes. Il prossimo 6 novembre si festeggeranno i 25 anni dall'uscita di Britney, terzo album in studio di Britney Spears, e sta cercando di comunicare con il resto del mondo delle sorprese, quindi le sorprese non finiscono mai. Al suo interno ci sarà anche She'll Never Be Me, brano scritto insieme a Justin Timberlake, fidanzato dell'epoca, registrata nel 2001. Quindi noi attendiamo questo progetto e questa collaborazione con Justin.

Rosaline, un suo grande successo, e sicuramente balleremo anche sulle note di She Never Been Me, un grande progetto in arrivo dal 6 novembre che vede la firma della grande Britney Spears e si legge su Billboard. Adesso She'll Never Been Me esce ufficialmente dagli archivi e arriva sulle piattaforme digitali. Come ho ricordato prima, si tratta di un brano che ha lavorato in studio nel 2001 insieme a Justin Timberlake quando ancora stavano insieme. Brano anticipa Britney dai 25 anni del suo anniversario della sua carriera, atteso per il 6 novembre. La nuova edizione conterrà 4 registrazioni mai pubblicate ufficialmente. Ormai fanno tutti così, non so se avete notato. Oltre a She Never Been Me troviamo My Big Secret, When I Say So. A queste si aggiunge poi la versione in studio di Right Now, Test the Victory, utilizzata nel 2001 per uno spot della Pepsi. Come vedete c'è tanta carne al fuoco, quindi noi attendiamo, iniziamo ad azionare il countdown, chiudiamo gli occhi un attimo, per me già ottobre sta volando, il 6 novembre potremo ascoltare questo progetto.

traduzione, ma comunicando sempre lo stesso concetto. Ecco, una cosa un po' complicata, ma visto che tutti stanno pubblicando delle canzoni che avevano lì nel cassetto dal 2001, 2005, 2006, magari Bob Sinclair ora in questo momento mi sta sentendo e ipotizziamo nel 2035 pubblicherà la versione italiana di Take It Easy On Me e io dirò baci piano con me. 349 7225 831, fatemi sapere se magari anche voi vorreste sentire una canzone in inglese tradotta in italiano oppure una canzone in italiano tradotta in inglese. Sono nate molte cover, poi potremmo anche elencarle alcune. Adesso si sta quasi per concludere la seconda ora di Break On, poi in linea alla redazione, ora in Maroon 5.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La politica in primo piano, la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento per cui era necessaria la maggioranza assoluta hanno votato a favore 109, 61 i contrari, 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dalla PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e una di Azione.
2: Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato ad ore per l'asportazione di un modulo al polmone. Scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, sono stati rafforzati i controlli per tutelare le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vicepresidente Jerry Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
3: Nel torinese una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, che è stato arrestato con l'accusa di tortura. Le violenze sarebbero avvenute durante una pratica sessuale estrema, inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. Tracce di cocaina ed eroina sono state trovate nell'appartamento. Le sostanze stupefacenti sarebbero state consumate da entrambi. L'arresto dell'uomo è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Torino, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.
2: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo, anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2026 contano 230 vittime contro le 238 accertate dello stesso periodo dello scorso anno. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e 24 anni salire dal 17 al 21%, mentre quelle della fascia 25-40 scende dal 43% al 36%.
3: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale di Dobrich, nel nord-est della Bulgaria. Intanto in Germania è cessato l'allarme all'aeroporto di Norimberga. Lo scalo era stato chiuso oggi a causa di una presunta emergenza aerea.
2: La cronaca sportiva: 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado e la pena decisa dopo un patteggiamento del secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud Milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva che portò agli arresti di capi e sodali delle curve di San Siro nel settembre 2024. Lucci, oltre che per associazione per delinquere, era imputato anche per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da quell'ultima accusa è stato assolto, nel patteggiamento erano comprese anche altre condanne definitive.
3: Ed è tutto, a più tardi.

I One Republic on a Someday. E ci sono alcune canzoni che non mi stancano mai, non mi annoio mai di ascoltarle. Una per esempio questa. Sono le 17:09 minuti, martedì 13 ottobre 2026, e ormai abbiamo lanciato all'inizio della settimana questa rubrica Quali canzoni, e quindi siamo giunti alla terza ora di Break On. Quale canzoni canzone o qual è quella canzone che ascoltereste in loop proprio H24? 349 7225 831. E il bello che siamo partiti con la domanda: quali canzoni ascoltavate nel 2016? Poi nella prima ora abbiamo parlato: quali canzoni ascoltate durante una passeggiata? Fino a questa domanda: quali canzoni ascoltereste in loop? C'è tanta fantasia in questa settimana. Quindi siamo partiti ieri, vale fino a domani, poi cambiamo. Mood, Radio Videnet è l'applicazione che dovete correre subito a scaricare, perché ora c'è Fra Quintale con Lunedì Blu. In realtà non è lunedì, ti stai sbagliando.

Quintale ci canta Lunedì Blu e fatemi sapere se è un Tuesday mood. Cambiamo un po'. 349-7225-831. A breve parleremo dello sbarco su TikTok di Pamela Anderson. Prima ci sono i Bastille con la loro Good Grief.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

La voce è quella di Taylor Swift con The Fate of Philia. Sono le 17:22 minuti, state ascoltando Breakon in questo martedì 13 ottobre 2026. Come vi ho detto prima, ora parliamo dello sbarco sulla piattaforma TikTok di Pamela Anderson, perché anche lei c'è cascata, anche la star di Hollywood, dopo una carriera caratterizzata da numerosi traguardi, ora trova rifugio nel mondo dei giovani e lo fa molto bene, quindi ha sbirciato molto bene come fanno i diversi influencer. Dal suo arrivo ad agosto 2026 ha iniziato a condividere con la sua community brevi filmati dedicati alla sua intensa routine di giardinaggio. Ha conquistato gli utenti come solo lei sa fare, certo alle spalle questa carriera, ma poi ci vuole anche tanta bravura, soprattutto perché fa parte di un'altra generazione, quindi mi rendo conto che entrare in questa realtà sia un po' complicato. In un video l'artista si mostra sorridente mentre raccoglie con cura zucche, mais e ortaggi di stagione da riporre in capienti

Tagoggi con Maledetta Primavera nella versione di Clark Vanni Remix. Devo dire, non è una maledetta primavera, un maledetto autunno. Possiamo cambiare stagione, poi maledetta estate, maledetto inverno, maledetto me, quello invece è fulminacci. Sono le 17:25 minuti, stiamo parlando di grandi traguardi raggiunti sul TikTok da parte di Pamela Anderson. È ritornata all'origine nella sua tenuta nella Columbia Britannica nel 2020 e dopo aver visto le condizioni un po' gravi del vecchio hotel della nonna e del terreno, ha deciso di rimboccarsi le maniche. Non l'ha fatto sola, certo sì, l'attività l'ha fatta sola, ma ha deciso di condividere con la sua community questa sua trasformazione e devo dire che sta fruttando, anche non sta fruttando soltanto il terreno, ma sta fruttando anche la sua tenuta social. Infatti pianta alberi da frutto, erbe aromatiche, pomodori antichi e poi tanto tanto altro. Andate a mettere like e soprattutto un bel seguito.

Katy Perry insieme amico con Bon Appetit. Magari in questo momento c'è qualcuno che sta facendo una seconda merenda o sta aspettando l'aperitivo. Sono le 17:37 minuti, martedì 13 ottobre 2026, quindi buon appetito. Adesso parliamo di Dua Lipa, lo abbiamo visto quest'estate, ormai ha perso la testa per l'Italia dopo questa luna incredibile, luna di miele davvero bella, con diverse tappe qui in Italia. È pronta forse a fare le valigie per un trasferimento qui a Milano. Dopo aver vissuto Milano da turista circa due weekend fa, parlavamo di poi l'incontro che ha avuto con un fan. Il fan gli ha detto: ci sarà un tour, lei fa sì, probabilmente, forse anche qui in Italia. Vuole venire qui, forse si trasferirà per la passeggia, per il piatto di pasta, per l'aperitivo, per i recenti viaggi che ha fatto. Questi sono i rumors che stanno circolando sui social. Lo scopriremo solo vivendo, come piace dire a me.

intitola proprio così, One Ride. I voci di corridoio dicono che Dua Lipa sarebbe pronta a fare le valigie destinazione Milano da sola, no, insieme a Calum Tarrell. Ci mancherebbe, dopo l'incredibile luna di miele, ci mancherebbe che venisse qui in Italia da sola. Parliamo di un artista che si trova già qui in Italia e non vuole andarsene, anche perché a breve partirà il suo progetto creativo proprio qui a Milano. Di Marco Mengoni, lo scorso 9 ottobre ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo Giornate Perse, e a distanza poi di pochi giorni lui non ha perso tempo, ha pubblicato il videoclip ufficiale fin da subito, molto apprezzato dai fan. Pezzo di una bellezza incredibile, i riferimenti ad Alla si sentono tutti. Complimenti Marco, non era scontato tornare con un pezzo tanto potente e bello. Marco, le tue canzoni e video sono sempre profonde ed emozioni sempre. Questo è un commento.

0: Torna la Saison Culturel 2026-2027 in Valle d'Aosta, al Teatro Splendor, grandi nomi e prime nazionali tra musica, teatro, danza, cinema e letteratura. Si parte il 9 ottobre con Loredana Bertè, poi il 27 ottobre Fratello Sole, Sorella Luna e il 28 novembre La Traviata, in replica il 29. Saison Culturel, dove la cultura prende forma. Scopri il programma e acquista i biglietti su WebTic e su saisonculturelvidia.it.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Francesca Michelin con Solite Chiacchiere. Non ci va di ascoltare le solite chiacchiere, infatti qui a Break On non facciamo le solite chiacchiere ma facciamo i fatti. 17:50 minuti, martedì 13 ottobre 2026, ora parliamo di Olivia Rodrigo. Ha stuzzicato i fan su una possibile nuova collaborazione. Cosa avrà mai fatto? Ha pubblicato un videoclip che mostra una sessione in studio aperta sul computer con in sottofondo una voce che molti hanno riconosciuto come quella di Chop Rowan, che dice: Olivia, fai remix adesso. Nessun annuncio ufficiale è giunto, ma l'indizio è bastato a far partire le diverse teorie ancora infondate. Quindi, come si dice in questi casi, la seconda volta che oggi dico così, e quando dico così vuol dire che rumors diventa realtà, perché Olivia Rodrigo, quando comunica con i suoi fan, è molto vera, autentica.

dal 2016 The Strombellas con Spirits in My Head. Tanti spiriti nella testa di ognuno di noi, come tanti pensieri. Ecco, possiamo paragonare gli spiriti ai pensieri come i pensieri di Gazzelle, perché aveva detto stop, mi fermo, invece no. Gazzelle ha rotto il silenzio e ha lanciato un tour dopo il Circo Massimo e San Siro a giugno 2025. Adesso la pausa è terminata, finalmente riparte con un tour previsto, abbiamo già la data, il 3 aprile 2027, fa strano dire 2027, a Milano, il 6 aprile sarà in quelli di Torino, l'8 aprile a Padova, il 10 aprile a Roma, il 18 aprile a Bologna, avete capito che in aprile, 23 a Bari, 25 a Eboli e per finire il 29 aprile a Firenze. Quindi affrettatevi ad acquistare i biglietti e poi ci saranno anche date, altre date. Al momento ha svelato le date del mese di aprile. Ora c'è Noemi insieme a Vito Salamanca.

si intitola proprio così e me lo direte domani. Cosa farete, cosa avete fatto questa sera? 17:58 minuti, siamo giunti al termine di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e come sempre ci sentiamo domani, ci aggiorniamo. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse facce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye, a domani.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva, ma l'assenza di margini di bilancio costringe il governo a selezionare gli interventi da finanziare. Dopo il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate a energia e difesa, con uno scostamento di bilancio di 28,8 miliardi di euro, tra il 2027 e il 2028 l'esecutivo è al lavoro per individuare le priorità della prossima manovra. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere in bilico.
2: Intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta con 219 voti favorevoli e 110 contrari la risoluzione di maggioranza che autorizzava lo scostamento di bilancio. Approvata pure con 216 sì e 116 no la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Precluso l'esame di tutti gli altri testi presentati dalle opposizioni, è convocato alle 19 a Palazzo Chigi invece il Consiglio dei Ministri.
3: Papa Leone XIV all'ospedale Gemelli di Roma, dove è in corso l'asportazione di un nodulo al polmone. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione dei fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
2: Sarebbero tre gli individui su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sul duplice omicidio di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a dicembre scorso. Anche in questa ottica diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Monia, amica di Gianni Di Vita, Michele, marito di quest'ultima, e anche una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ieri sono terminate le perquisizioni all'agrario di Riccia. Nessuno dei 71 computer presenti nell'istituto è stato sequestrato. Oggi accertamenti informatici proseguono al liceo scientifico di Riccia.
3: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa in Bulgaria.
2: Il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malen. L'attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Arriva inoltre il verdetto finale sullo scontro Spalletti-Pisacane andato in scena al termine di Cagliari-Juventus. I due tecnici espulsi in campo sono stati squalificati per una giornata. Il mister dei Sardi per aver reagito, il bianconero per aver provocato.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: È il momento di dare il via ad una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti e buon martedì, sono Manuel Giancale, tra poco il nostro genio di oggi che forse ha parlato un po' troppo. E poi invece c'è qualcuno che ha assicurato una parte del suo corpo. Quale parte e di chi io stia parlando ovviamente lo scopriremo tra poco. Cominciamo invece da ciò che succede per quanto riguarda le carceri, non in Italia ma dall'altra parte del mondo. Pare che stiano decisamente bene. Benvenuti a One Hour.
1: 3, 2, 1, One Hour.

0: Partiamo e andiamo in Indonesia oggi, in questo martedì. Andiamo dall'altra parte del mondo praticamente, per non per una vacanza, ma per andare a vedere persone in vacanza, che ma vacanza quella legale, cioè quella illegale ma legale, in carcere in pratica. Andiamo in Indonesia in carcere, andiamo a vedere quello che è successo, perché purtroppo, almeno da quello che abbiamo poi saputo attraverso i media, pare che degli ispettori siano andati a guardare delle carceri, a fare un'ispezione a sorpresa, e pare abbiano scoperto tutto un complesso di case dotate di diversi comfort, abitate dai detenuti. Insomma, i detenuti erano in villeggiatura vera e propria, una roba, cioè delle case bellissime, una struttura bellissima. C'era dentro la televisione, c'era dentro l'aria condizionata, c'era anche una palestra, tanto per dire. Pare ci fosse anche un passaggio per uscire, cioè non uscire, ma almeno fare entrare e uscire un po' chi si voleva. C'erano auto costose lì parcheggiate davanti. C'era anche un simulatore di golf in costruzione, quindi tutta una serie di fattaggi, di cose che in teoria i detenuti non, insomma, no, carcere è un'altra faccenda quella, capisci? Comunque pare che in Indonesia alcune carceri siano state, insomma, fermate, almeno ci siano dei funzionari di questo carcere che siano stati sospesi e messi sotto inchiesta, proprio per scoprire, diciamo, che cosa sia successo, perché cioè, il simulatore di golf, cioè, rendiamoci un attimo conto anche.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Tu sei Lucifero.

0: malinconia.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Giornate Perse, che segna il ritorno di Marco Mengoni con una canzone che nasce dalla consapevolezza che la propria voce deve essere usata con onestà e come mezzo di comunicazione. La scrittura intima fa dialogare Marco con se stesso, con particolare riferimento a Lucio Dalla, un omaggio dunque al cantautore bolognese, alla sua scrittura e al suo mondo. Si intitola invece Le foglie di te, il nuovo di Jovanotti e Samurai J, canzone inclusa nella Jova Summer Party EP, il mini album legato al tour estivo di Jovanotti. Al centro resta la scrittura di Lorenzo con il suo mondo inconfondibile, intorno la canzone però cambia pelle. La voce e l'attitudine di Samurai J entrano in una nuova produzione più fisica e ritmata, attraversata da percussioni, elettronica e sonorità dance. Ed è uscito anche Zarathustra Style, il progetto discografico che vede insieme Neffa e Fabri Fibra, che sono tornati a lavorare insieme dopo Foglie Morte del 2023. Inizialmente non era previsto un vero e proprio album.

0: al Festival di Sanremo, cosa che è accaduta poi nel 2025. E intanto a 15 anni dalla loro prima collaborazione, Baby K e Guè si ritrovano per Amore Dilemma. Al centro della canzone c'è una relazione che vive sul confine tra attrazione e pericolo. Baby K gioca proprio su questa contraddizione tra la volontà di mantenere il controllo e un'attrazione che spinge nella direzione opposta. La testa cerca di mettere un freno mentre il corpo racconta tutt'altro. Ed è uscito anche il nuovo album di Levante, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Questo è il titolo di un lavoro intenso e stratificato che raccoglie in 15 tracce più uno speciale cameo della figlia, il frutto del risultato della sua indagine sull'amore, sui suoi slanci, le sue contraddizioni e i modi in cui può manifestarsi, trasformarsi e fallire. Nuovo album anche per Troy Sivan, il quarto della sua carriera, intitolato come il primo singolo, ovvero She's the Best. Il progetto è composto da 12 tracce ed è stato concepito con una forte componente visiva accanto a quella musicale e affronta temi come desiderio, identità, gioia, solitudine e senso di appartenenza. Cantante, autore e attore australiano, il 31enne Troy Sivan ha costruito negli anni una carriera che attraversa musica, cinema e moda. E torniamo ad occuparci di Mina, è uscito finalmente Dilettevoli Inedite Eccedenze, il suo nuovo album, terzo volume della collana con cui Mina recupera canzoni rimaste nel cassetto. La tracklist è composta da 10 tracce che spaziano tra repertori e generi diversi, senza seguire la logica delle classifiche. Ed a sorpresa concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Massimo Ranieri, che ha pubblicato il giorno prima. Lo stesso Ranieri, a proposito di questa sua nuova canzone, ha dichiarato: mi sento un cantante molto fortunato quando mi arrivano canzoni come queste e spero veramente che possiate provare anche voi le stesse emozioni che provo io quando le canto. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Massimo Ranieri: l'elisir di giovinezza mi viene regalato dal pubblico, a fine di ogni spettacolo li aspetto in camerino anche uno per uno, non potrò mai dar loro quello che hanno dato a me.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Amo restare in silenzio e poi c'è troppa luce lontano da tutto. Qualcosa che sia vero, che vibra nel buio e mi scombina.

Da quello che abbiamo capito, alcuni carcerati in Indonesia non se la passavano tanto male. Durante un'ispezione di alcuni ispettori pare che siano stati scoperti tutta una serie di lussi che non avrebbero dovuto avere. Hanno scoperto per esempio delle case dotate di aria condizionata piuttosto che di una parte dove poter giocare pure a golf. Insomma, cose che in carcere non te l'aspetti. In Indonesia comunque quella zona di là, quelle carceri lì assolutamente no, quindi non so se la passano bene oppure no questi qua. One hour.

0: Abbiamo cominciato parlando delle carceri in Indonesia e pare che ci sia, insomma, ci sia stato qualche problemuccio, perché alcuni carcerati avevano dei comfort non proprio adeguati, come l'aria condizionata, televisioni, poter entrare e uscire, comunque vabbè, ispettori, scoperte, eccetera, eccetera, ci saranno delle indagini. Ma a quanto pare, parlando di carceri, beh, forse qualcuno andrà in carcere, perché il palo di questo di questa rapina ha fatto il nome, ma non quando è stato preso, cioè, no, proprio involontariamente, ha chiamato nome e cognome di un suo collega di questa rapina. Tra poco scopriremo che cosa è successo.
1: 3, 2, 1.

0: One Hour.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Ora parliamo di un tema che riguarda da vicino la tutela della salute e il funzionamento della giustizia disciplinare in sanità. SalutEquità, in audizione alla Camera, ha chiesto interventi urgenti per smaltire l'arretrato della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie e accelerare i procedimenti più delicati, come sospensioni e radiazioni. Una richiesta che punta a garantire decisioni più rapide, trasparenti e indipendenti, mentre prosegue l'iter della riforma strutturale.
3: Ora parliamo dei dati appena presentati da Legambiente nel nuovo rapporto Ecomafia 2026. Un quadro fatto di luci e ombre, con i reati ambientali in lieve calo ma con oltre 113.000 violazioni complessive e un business illegale che cresce fino a 11,5 miliardi di euro. Un fenomeno che continua a colpire soprattutto il Mezzogiorno e che richiede interventi più incisivi su controlli, corruzione e gestione dei rifiuti.
2: Ora passiamo e parliamo della vicenda che sta coinvolgendo Torino e la polizia penitenziaria. Il SAPPE torna a chiedere al sindaco Stefano Lorusso di riaprire il confronto per trovare una piazza dove celebrare il 210° anniversario del corpo nel 2027. Un appello che punta a una soluzione condivisa, nel rispetto del valore storico e istituzionale della ricorrenza.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Il nostro genio di oggi diventa genio perché ha un po' la bocca larga, nel senso che chiacchiera un po' troppo forse. Non gli hanno spiegato bene come funzionino le rapine. Andiamo a Cento, a Ferrara, provincia di Ferrara, andiamo a Cento, dove c'è stata una rapina in banca con degli ostaggi. Fortunatamente è andato tutto bene, nessuno si è fatto male, però loro, i banditi, sono fuggiti con il bottino, soltanto che c'è il palo, che diventa appunto il nostro genio di oggi, che ha chiamato per nome uno di questi complici, e quindi in un attimo il colpo da 120.000 euro, almeno per questa persona che è stata chiamata effettivamente, nome e cognome, proprio perché deve fare l'appello, no? Il Paolo ha fatto l'appello. Comunque pare che sia stato nominato, e quindi le forze dell'ordine l'abbiano preso, e adesso appunto è stato arrestato. Ora si sta indagando, si va avanti con tutte le altre indagini, eccetera eccetera, però a noi faceva ovviamente ridere la cosa, cioè nel senso, il nostro genio che ha fatto una roba strana è quella di fare proprio nome, l'appello, veramente l'appello, in banca. Allora ci siamo tutti, Tizio, Caio, eccetera, e poi nome e cognome di quest'altro.
1: 3 2 1 1 Power.

0: In ogni professione c'è sempre qualcosa da dover tutelare, diciamo. Io mi immagino, che ne so, i piloti, il proprio corpo, per dire, gli insegnanti magari sarebbero da tutelare il cervello, piuttosto che, non so, i cantanti, forse l'assicurazione sulle corde vocali. Ecco, c'è un calciatore però che ha cambiato le regole di questo gioco, praticamente. Tra poco scopriremo che cosa è successo.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Super Trailers.
8: Eleanor!
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Super Trailers.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

una volta entriamo nel mondo del calcio, nel senso non sempre trattiamo il calcio, comunque non è che diamo le nostre opinioni o parliamo di quello che succede, dei movimenti, dei soldi che girano dietro, dei calciatori eccetera eccetera, no, noi andiamo invece ad analizzare alcune piccole cose che succedono nella vita di persone. In questo caso uno dei calciatori più importanti di certo al mondo è Rooney, il calciatore, l'attaccante dell'Inghilterra di qualche annetto fa, adesso è diventato allenatore ma continua ovviamente a giochicchiare, diciamo, con gli amici, e pare che proprio Rooney abbia assicurato i suoi capelli. Io pensavo i piedi, le gambe, insomma ciò che gli serviva per giocare a pallone, e invece no, i suoi capelli. Dopo essersi sottoposto a due procedure di trapianto capillare, ha detto che, essendo molto soddisfatto di questo suo aspetto attuale, adesso i capelli devono essere protetti anche in caso di incidenti. Quindi non so se questo vale anche per lo shampoo che sceglie, cioè non lo so, sotto la doccia poi ha uno shampoo preciso apposta, come funziona. Comunque l'unica parte del suo corpo che avesse mai assicurato sono stati appunto i capelli. Questo è quello che ha detto in una intervista recentemente. Io mi immagino non so, per un cantante le corde vocali, per un calciatore appunto le gambe, e invece in questo caso i capelli. 1 hour.

0: L'appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta, è arrivato alla fine. Grazie mille per essere rimasti con me, siamo sempre più una grande family. Ci ritroviamo domani per andare a trovare anche il nostro genio di oggi, che ha lasciato $128,000, fai un 110, 120 mila euro, fai 120 mila euro lì per strada, ma ne parliamo domani. Ciao.
1: 3, 2, 1, 1.
2: Sono le 19 e 6 minuti.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva. Per finanziare le misure della manovra, il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere quindi in bilico. E intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica.
4: Papà Leone è in ospedale al Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che, come annunciato sin dall'inizio, si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale, a partire da quelle informatiche.
5: Nuovo capitolo nel giallo di Pietra Catella, con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Sono partite oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole della zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Nell'istituto di Riccia, oggi sotto perquisizione, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante, amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime.
4: La mobilitazione degli studenti liceali in Francia entra oggi nella sua terza settimana di proteste, segnate dal cosiddetto atto quinto. Da questa mattina blocchi e proteste davanti a istituti e cortei cittadini già partiti. Anche l'attivista svedese Greta Thunberg sta partecipando alle proteste degli studenti. Alcune organizzazioni studentesche hanno lanciato un nuovo appello ad aderire al movimento dei gilet gialli in programma sabato prossimo.
5: 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa.
4: Il calcio: Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League, il Bruges a San Siro per i nerazzurri, Villarreal in Spagna per gli azzurri di Allegri, Chiv nella difesa 3 punti su Akanji e Bastoni, a centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu, in attacco Lautaro Martinez, il nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare, confermata la difesa 3 con Milinkovic, Savic preferito tra i pali e Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka, fischio d'inizio per entrambe le partite alle ore 21. Domani sera sarà la volta invece di Feyenoord Como e Roma Real Madrid.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi raccolti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano. Il calcio con le decisioni del giudice sportivo in Serie A. Il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malin. L'attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Il capocannoniere della Serie A non è l'unico squalificato di giornata. Elmas e Lucchesi, gli altri giocatori che non ci saranno in virtù dello stop imposto dal giudice sportivo. Un turno di stop anche per l'allenatore del Cagliari Pisa Cane, quello della Juventus Spalletti, dopo la lite a fine partite in Cagliari-Juventus. Per quel che concerne le varie cartelle mediche ci sono nuovi stop ma anche qualche possibile rientro. Oltre a Malen, la Roma resta senza il portiere titolare. Il Milan perde Matteo Gabbia per almeno 3-4 mesi, lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo per il centrale rossonero. Paladino invece non avrà Orsolini per le prossime 3 settimane. L'esterno azzurro ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. L'Atalanta invece ha comunicato le condizioni di Scalvini, risentimento al flessore della coscia sinistra, verrà sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. L'esterno del Milan, Salemakers, è stato sottoposto oggi ad Amsterdam ad un intervento chirurgico alla caviglia destra. L'intervento è di pulizia artroscopica e stabilizzazione eseguito da dei luminari seguiti dallo staff del Milan. Intervento perfettamente riuscito, fa sapere il club rossonero. Il rientro in campo del belga è previsto tra 5 o 6 mesi. Veniamo al calcio giocato. Stasera la Champions League in casa Napoli. Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane, che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista nei giorni scorsi. Confermata per il Napoli la difesa 3, Milinkovic-Savic preferito tra i pali a Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Calcio d'inizio di Villarreal Napoli alle 21 e alle 21 in campo anche Inter Bruges. Chi nella difesa a tre punta su Akanji Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez, di nuovo titolare al fianco di Thuram. Certezze tra i belgi, da centravanti il giovane Tresoldi e l'ex di partita Sommer tra i pali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Super Trailers.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto Papa Leone XIV si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rientrato in stanza, seguiranno ulteriori informazioni. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Prevost è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato asportato un nodulo al polmone. Ad eseguire l'operazione è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professore Stefano Margaritone. Tragedia a Corsico: nel milanese un anziano di 77 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. L'uomo era arrivato all'ospedale San Carlo di Milano in codice di massima gravità. L'incidente nel pomeriggio, quando l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto la sua autovettura davanti al figlio e al nipotino. L'anziano era stato chiamato poco prima proprio dal figlio, che aveva avuto un problema alla macchina e si era fermato in un parcheggio, luogo dove è avvenuta la tragedia. Avvelenate con la ricina, sarebbero tre le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Si ragiona intanto sul taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. L'ipotesi però sembra perdere quota, ma sulla questione si registrano tensioni nella maggioranza. Va fatta, insiste Tajani. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e il ministro sbotta: questi non vogliono lavorare di lunedì e nemmeno il martedì, hanno tanta voglia. Scontri a Parigi a margine del quinto atto delle mobilitazioni studentesche. Tensioni e scontri si sono verificate a Place Vauban. Un'auto di grossa cilindrata è stata incendiata sul Boulevard des Invalides. Le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Siamo allo sport, il calcio. L'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti, poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. L'Italia sta giocando gli spareggi perché nel girone di qualificazione è arrivata seconda dietro alla Danimarca e davanti a Svezia e Serbia. Ed è tutto, a più tardi.

0: detto a lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

0: Sono le 22 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Al Policlinico Gemelli di Roma Papa Leone XIV si è sottoposto all'intervento per asportare un nodulo al polmone che il pontefice ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Papa è rientrato in stanza, secondo quanto ha reso noto la sala stampa vaticana. Omicidio in un appartamento a Prato. Un uomo di nazionalità cinese è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi in via Marini, nella Chinatown della città toscana. La vittima, che non è ancora stata identificata, stando alle prime informazioni, è stata uccisa con due colpi di pistola e il suo corpo è poi stato dato alle fiamme. Un tentativo di cancellare le tracce del delitto si ipotizza. Arrestato per l'omicidio un 53enne connazionale della vittima che avrebbe confessato il delitto. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'ILVA. Tra le misure è previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex ILVA, attrarre nuovi investimenti nell'area di Taranto e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento in riscaldo degli impianti dell'area caldo fino alla pronuncia della Cassazione e l'erogazione dell'ultima tranche del prestito pari a 40,5 milioni in favore di Acciaierie d'Italia INAS sulla base della decisione della Commissione europea del febbraio scorso. Dall'estero a Riyadh si è udita una forte esplosione, secondo quanto riferito dai giornalisti della France Press, dopo un allarme aereo diramato dalle autorità dell'Arabia Saudita, regolarmente presa di mira negli ultimi giorni dagli attacchi degli Houthi filo iraniani dello Yemen. Esplosioni sono state udite da testimoni anche nei pressi di un impianto Aramco nell'est del paese. Stati Uniti. Kimberly Guilfoyle ha lasciato l'incarico di ambasciatrice statunitense in Grecia dopo le pressioni dell'amministrazione Trump. L'ex del figlio maggiore di Trump, Don Jr., respinge però le accuse di corruzione mosse nei suoi confronti per le quali la stessa amministrazione le ha chiesto di dimettersi. Accuse false, intendo difendermi. In una serie di articoli, il Wall Street Journal ha scritto che Guilfoyle ha chiesto $100,000 ad un finanziatore del mondo MAGA per pagare il conto della sua carta di credito e si è fatta pagare viaggi di lusso. Arriva il nuovo codice della strada. Il decreto legislativo approda l'esame del Consiglio dei Ministri dopo un ampio confronto con le associazioni di settore, i tecnici e le imprese. Tra le novità, spiega una nota del Ministero delle Infrastrutture, multe più basse ed eque ed un inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Stretta anche per chi viaggia senza assicurazione, non potrà più circolare. Il divieto è a tempo indeterminato. Il provvedimento punta inoltre a semplificare le procedure per il contrassegno unificato per disabili. Ed è tutto. A più tardi.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Papa Leone XIV è stato sottoposto, come programmato, all'intervento di chirurgia toracica. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica videoassistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Lo si legge nel bollettino medico diffuso dalla sala stampa vaticana. Il pontefice, prosegue il bollettino, è stato in sala operatoria per circa 3 ore. La durata dell'intervento è stata invece di 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10° piano. Novità nel caso di Liliana Resinovic: alcune tracce di DNA appartenenti ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo piano per i Campi Flegrei, la zona vulcanica vicino Napoli soggetta a bradisismo. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha detto che il piano non serve a gestire l'emergenza, ma servirà a creare un sistema per la gestione strutturale di questo territorio. Il piano stanzia 1 miliardo di euro per complessivi 10 anni e prevede incentivi al trasferimento delle più di 80.000 persone che vivono ai Campi Flegrei, in particolare di quelle che stanno negli edifici e nelle zone più a rischio. Previsto anche un contributo per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici. Dall'estero, la coalizione saudita ha annunciato di aver intercettato 3 missili lanciati contro Riyadh e il sud dell'Arabia. Nella capitale si è udita una forte esplosione riconducibile alla difesa aerea che si è attivata per neutralizzare i vettori. Nell'est del paese alcuni testimoni avrebbero udito esplosioni nei pressi di un impianto Aramco. Economia. In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Per l'abitazione e le utenze sono cresciuti del 119%, mentre sono saliti di appena il 16% per la sanità e addirittura sono scesi del 58% per i beni e i servizi legati all'informazione e alla comunicazione. È la fotografia scattata dal report Storie di dati dell'Istat appena pubblicato con riferimento ai prezzi al consumo, nel quale si chiarisce che se per gli affitti l'aumento è del 51%, per le utenze, bollette elettriche e gas l'incremento è del 145%. Ed è tutto, a più tardi.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

cadiamo giù.

0: è mezzanotte e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

App Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

andare lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io.

sarà un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago strade senza meta come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

all of you good guys, they all seem the same.

l'una e due minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Music Box. Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 2:01.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.